0: famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. 7080. Oppure
1: Hey Siri,
0: metti 7080.
1: Metti 7080.
0: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. 7080.it. Gli altri suonano successi.

0: www.radio7080.it. È anche in Emilia. Cercala sul canale 351.
1: Siamo degli sboroni.
0: 7080.it presenta
2: The Weeks Compilation.
0: 10 ore del The Top alla carte.
3: 21 luglio 1983. Pronti anche oggi con Weeks Compilation, l'appuntamento di 7080.it con i 10 singoli più forti di questa settimana. La nostra classifica vede all'ultimo posto gli Wham con Bad Boys, mentre la nona posizione oggi è occupata dai KC and the Sunshine Band. Apriamo così Give It Up.

Give It Up, questa era la KC and the Sunshine Band al numero 9 oggi, 21 luglio 1983. Ottava posizione per i Police con Every Breath You Take, mentre al settimo posto abbiamo i Lotus Eaters, questa è The First Picture of You.

The First Picture of You, questa romanticissima canzone dei Lotus Eaters al settimo posto oggi, 21 luglio 1983. Davanti a loro, al numero 6, abbiamo Donna Summer con She Works Hard for the Money, mentre la posizione numero 5 è occupata dai Roman Holiday con Don't Try to Stop It. Numero 4 oggi per le Bananarama, che andiamo ad ascoltare con questa Cruel Summer.

Shadow, Mike Oldfield, la terza posizione di oggi, 21 luglio 1983, all'interno di Weeks Compilation. Il numero 2 è invece per Rod Stewart con Baby Jane. Ed eccoci pronti a svelare la prima posizione di questo nostro appuntamento Weeks Compilation, ma solo dopo aver rivisto tutta la classifica dal numero 10 al numero 2. Bad Boys con gli Wham, decimi oggi nel nostro appuntamento Weeks Compilation. Davanti a loro KC and the Sunshine Band, numero 9, Give It Up. Every Breath You Take, i Police occupano l'ottava posizione, mentre al numero 7 abbiamo ascoltato i Lotus Eaters con The First Picture of You. She Works Hard for the Money, Donna Summer, è al sesto posto. Quinti, i Roman Holiday con Don't Try to Stop It, mentre al quarto posto ci sono le Bananarama con Cruel Summer. Numero 3 per Mike Oldfield con Moonlight Shadow. Baby Jane, Rod Stewart, è secondo. E il primo posto oggi, 21 luglio 1983, di questa Weeks Compilation è occupato da Paul Young, che ascoltiamo con Wherever I Laid My Hat, That's My Home.

0: Wherever I Laid My Hat, That's My Home. Questo è Paul Young, primo oggi, 21 luglio 1983, in Weeks Compilation. Il nostro appuntamento finisce qui, torniamo domani, sempre puntuali, su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 over the top alla carta.
4: Questa è 7080.it.

0: Calmati, Homer, calmati.
1: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
3: 22HBG.
1: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
4: 37 70 88 70 80.
5: Ciao a tutti, da Nicola, da Pellinzago Novarese, in provincia di Novara. Vorrei la canzone Lorime di Tell Me Why. Ricordo di quando viaggiavo con il furgone per andare a lavorare. Bellissimi tempi, ragazzi. Ciao a tutti.
6: Ma mi viene da piangere sentire queste cose.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
7: Viviamo in un mondo in cui ci nascondiamo per fare l'amore, mentre la violenza e l'odio si diffondono alla luce del sole.

0: Hey Boomer!
1: Veramente?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Però fingete bene, lo sai.
0: 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

gli altri suonano successi. Noi. Manzaia. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Avete ascoltato Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80. 7080.it.
1: Sono le 3:02.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Signori e signori, buonasera. TG... In occasione della sua visita in Francia, il Papa ha detto di aver creato l'anno santo extra per aiutare la Roma per vincere lo scudetto. Come tutti sapete, sono uno sportivo, ha dichiarato il Santo Padre, e si è gettato nella piscina di Lourdes, dove ha stabilito un record della Madonna.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
1: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
2: Bene, andata. E tornate vincitori, giù.
0: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

0: Li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Parli in questo modo di fronte a mio figlio. Fanculo, te e la tua famiglia.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
3: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. E come sempre ci sono le vostre scelte musicali, le vostre 10 canzoni preferite tra gli anni 70 e gli anni 80. Oggi c'è Denise che ci scrive da Rho e ha preparato per noi la sua classifica. Subito con la numero 10 ascoltiamo Gianna Nannini.

Ragazzo dell'Europa, successo di Gian Nannini subito in apertura di questa classifica di Denis. Numero 10 quindi, numero 9 Garbo, Cose Veloci, Paola Turco.

Andiamo avanti con queste 10 canzoni preferite di Denise, con la posizione 7 Biagio Antonacci, Che fretta c'è. Al numero 6 Bruno Lauzi, Piccolo uomo. Il banco del mutuo soccorso con Grande Joe è al numero 5.

0: Questo pezzo ha partecipato al Sanremo nel 1985, il Banco del Mutuo Soccorso con Grande Joe, e ha ottenuto anche un discreto successo. Oggi al numero 5 nella classifica di Denise Di Rho. Al numero 4 Mietta Canzoni, I Ladri di Biciclette sono al numero 3.
1: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.

Di Verona Festival Bar, i Ladri di Biciclette ci arrivano con questa canzone Dr. Jazz e Mr. Funk, oggi numero 3 nella classifica di Denis. Al numero 2 New Trolls.

0: grande successo di Gino Paoli, Una lunga storia d'amore, canzone contenuta nell'album La Luna e il Signor Hyde. Oggi è in prima posizione in questa classifica di Denis, che ci scrive da Ro. È tutto, vi aspetto con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.
3: Ma chi è lei? Io sono Silvio Berlusconi, e lei chi è? Come chi sono io? Io sono Dio, io sono colui che è, e lei? E io sono colui che ha.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
4: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
5: 22HBG.
2: Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
6: Carissimo, l'amica mia era Wanda.
7: Oh, sentiamo il cognome, con un nome così è chissà il cognome, sentiamo.
6: Ok, it's ok, un beso.
7: Senta, non faccia lo spiritoso, per favore, generalità, nome e cognome, va bene?
2: Questa è 7080.it. Hey Boomer!
7: Così mi uccidi, amico.
2: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
8: Oh, che vuol dire che non ti piace? Magari ti piace.
2: 7080.it presenta...

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta. Hey Boomer!
1: Uè, Maranza!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Che figata!
0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
3: E siamo ancora su Top of the Pops con la classifica dei 5 brani più gettonati nei club e trasmessi dalle radio in questo mese del 1980. Diana Ross, Upside Down, George Benson, Gimme the Night, Hayley Thompson, Take a Little Rhythm, Eddie Rabbit, Driving My Life Away, Billy Joel, Don't Ask Me Why. Noi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 3:59 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Guarda che non ce la possiamo fare mai. Rubare è un mestiere impegnativo, ci vuole gente seria, mica come voi. Voi al massimo potete andare a lavorare.
6: A lavorare sta.
2: Questa è 7080.it.
7: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
8: Che hai da proporre, forestiero?
7: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
8: Affare fatto.
9: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
10: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
9: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
10: 0331 59 33 77.
11: 0331 59 33 77.
12: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
13: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
14: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
13: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
14: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
15: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
16: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
17: info@planetmedia.it.
18: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Sì, subito.
0: 7080.it presenta Over the Top. Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
0: Numero 5.

Over the Top. 10 brani che hanno fatto la storia musicale degli anni 70 e 80, selezionati da 7080.it. Numero 2.

0: Avete ascoltato Over the Top, Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: Tu sei malato, Gold Member!
2: Ah, e mi piace così. I like it. Can she and the sunshine bang.
0: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70 80. Questa è 7080.it. 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
5: Tardi, sarà troppo tardi. La nostra vita è ora.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Questo l'ho capito.
0: 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.

0: Avete ascoltato Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: Bandiera Gialla. Hey Boomer.
1: La Madonna.
0: Gli anni 70 e 80. Gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
2: Le scaccerebbe ripetere, scusi?
0: Li leggi su 7080.it.

0: 7080.it.
1: Sono le 5 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Spegni quella radio! Spegni quella radio! Spegni quella radio, che quando sento la radio non resisto, ma viene un stupone, io da ballare, devo ballarmi, guarda, e voi invece di stare qui a fare le sparees, mi piacerebbe prenderle tutti uno per uno, e a lei che ora, avanti coi carri, tutto in un'emissione, lì altro che dischi caldi, lì c'è una temperatura che i dischi bollono, sai che nei negozi di dischi li vendono in tazza, una roba tremenda, dove ero io a Tucamba a cavallo al Colle, faceva un caldo che i jukebox li usavano per asfaltare le strade.
0: Questa è 7080.it.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
0: lexmcl.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
6: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
0: info@planetmedia.it.
7: 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi.

0: la nostra musica?
1: Ciao grande!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Oh, dai, facciamo sta giargianata qua.
0: 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

0: tradimento.
1: Che volevi, papà?
2: Che volevo? Volevo stare un po' con te. Siamo sempre soli soli, stai un po' con papà, non parliamo mai insieme.
1: Abbiamo sempre tanto da fare.
2: E lo so, tu stai sempre qui a giocare col tuo computer. Non è quello che ti ha regalato papà a Natale?
1: Sì.
2: E come funziona?
1: È una bomba, papà.
2: È un prodotto della creatività umana. Un cervello che risponde a tutto, anche ai più sofisticati quesiti. Vuoi vedere? Sempre con sta cippa di cazzo.
1: Scusa papà, ho dimenticato di smemorizzare.
2: Smemorizzalo. Non ti approfittare, non avvilire la scienza.
0: Alto gradimento.

0: alto gradimento.
1: Oh. Allora. Oh. Oh. Ma dov'è? Ma cosa fa? Ma si alzi, per favore!
2: Effettivamente sono molto a mio agio.
1: Si alzi, si sieda sulla poltrona, le ho detto!
2: Sì, se ci tiene.
1: Ma non ci tengo, si sieda!
2: Vabbè, scusi,
1: Allora, ricapitoliamo.
2: Aspetti un attimo.
1: Ma cosa fa? Si sieda!
2: Mi fa alle volte, mi fa...
1: Ma come si permette? Si sieda!
2: Una bella stressata!
1: Si sieda!
2: No, è molto insidiosa questa.
0: Alto gradimento! Alto gradimento!

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento.
1: Alto Gradimento.
0: Il varietà radiofonico di 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
0: Gli altri suonano successi. Noi.

0: Hey Boomer!
1: Se mi rompi le palle.
0: Gli anni 70 e 80. Gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
1: Attento a come ti muovi.

0: vedere gli amici non c'erano le videochiamate e quindi dovevamo andare a citofonargli a casa. Ovviamente molti di loro abitavano lontano e quindi per arrivarci era un'odissea perché non c'era il navigatore, ma soltanto il tutto città, lo stradario, cercare la via, poi fare la battaglia navale, trovare C1, B3, capire da quale altra pagina venivi, era un macello, grazie, capito? Questo. Per capire solo dov'era casa sua.
1: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando per asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
1: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
3: Ma buongiorno, 70-80 voglia della vostra musica.
4: Cosa? Che cosa hai detto?
3: 70-80 voglia della vostra musica.
5: Sì, credo che non diventerò mai come te.
3: Sono Gianni di Burgherio, dalla provincia di Monza e Brianza, e vorrei ascoltare, se è possibile, Josephine di Chris Rea. Grazie mille, ciao a tutti.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
6: Nessuno sa dove ci trascinerà la corrente. Conosciamo solo il punto di partenza e la consapevolezza che la vita sa essere un fiume in piena che tutto travolge.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ma va a lavorare, coglione.
2: 80/40, 30 minuti con

0: 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. 1983. Arrivano le sorpresine del Mulino Bianco nelle merendine. Da divertenti passatempi a oggetti di culto, scolpite nella memoria di una generazione. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo.

0: Volta80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 80/40 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione K-pop 7080.it.
1: Sono le 5:58 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Ah, vedi che bel panettone! Oh, quando è che lo scartiamo?
4: Oh, falla finita!
3: Devo soffrire la bibita con starzura.
4: Sì, pedate in faccia.
3: Serpatica, eh?
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it.
5: Ma dov'è finito il gelato?
6: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
5: Come sarebbe a dire?
6: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
8: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80
9: 37 70 88 70 80
0: 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Mi manca la parola.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Se salvi la vita di Kennedy, rendi il mondo un posto migliore.
3: Tu non sai se quello che farai nel passato cambierà qualcosa qui.
2: C'è un albero là fuori. Va ad incidere qualcosa sul tronco.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
4: 7080.it presenta Polaroid, i 20 anni più impressi nella tua vita, a cura di Andrea Lombardo.
5: Buon 1979. Il personaggio del momento è il pontefice Giovanni Paolo II, eletto nell'ottobre di quest'anno. Papa Wojtyla viene eletto dopo ben 8 scrutini.

0: Polaroid, istantaneo dei tuoi ricordi.
1: Continua il fenomeno Antonio Cabrini. Il terzino della Juventus piace alle donne, fa tenerezza e riceve oltre 3.000 lettere all'anno. Le adolescenti si innamorano di lui, avvicinandolo ai divi dei fotoromanzi e della canzone.

è la commedia grottesca di Luigi Comencini, L'Ingorgo, conosciuta anche con il titolo di Blackout in autostrada, con un cast d'eccezione: Alberto Sordi, Marcello Mastroianni, Ugo Tognazzi, Ciccio Ingrassia e Stefania Sandrelli.

0: 7080.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Sì, lo so.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Oh cacchietto!
1: 7080.it presenta
4: Disco.
1: Il 3x1 di 7080.it.

0: Avete ascoltato Discount. Discount. Il meglio degli anni 70-80 in confezione da tre.
1: Vai al bar, ti accorgi di come sono cambiate le discoteche? Il barista erano italiani. Come ti chiami tu? Franco, tu? Andrea, ciao. Cosa avevi? Coca-Cola, ghiaccio. Ghiaccio? Perfetto, ghiaccio. Limone? Perfetto, limone. Adesso i baristi, con tutti questi ragazzini con le bottiglie, li vedi, hanno tutti dei nomi. Come ti chiami tu? Frank. Tu? Tex. Tu? Mix. Tu? Tex. E dove sei? Lissone. Ah, vattene a Frank.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
4: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
5: Bene, andata. È tornato vincitore, giù.
6: Ciao, sono Maurizia. Vorrei la canzone Ti amo, che oggi festeggiamo io e mio marito, Maurizia e Pasquale, 40 anni di matrimonio. Grazie, siete fortissimi.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
7: L'essere amata è per la donna un bisogno superiore a quello di amare.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che guardavamo film dell'orrore anche se avevamo paura.
0: Wake up. Scendi dal letto con il piede giusto. Questa è 7080.it.

7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up! Scendi dal letto con il piede giusto. Questa è 7080.it.

pronti a farvi sbloccare un altro ricordo. Ecco. Questa è 7080.it. Su 7080.it, alle 19, corri a casa perché c'è Happy Days. Wake up, un'ora di ricordi per incominciare bene. Questa è 7080.it.

0: questa è 7080.it. Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: E sempre sotto l'ombrellone dell'estate del 1900. Siamo

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 6 e 59 minuti.
0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 6 e 59 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Una buona cera, ottima direi, e cera Grey.
0: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Ma che sta facendo?
7: Sto smontando l'insegna, no?
6: Ma è mia!
7: Non più. Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
8: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
9: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
10: info@comnect.it.
11: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
12: Audio-video.
11: Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Cartellino rosso, espulsione.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: NCS, non ci siamo.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Tensione tra manifestanti e polizia in tenuta antisommossa, venuti a contatto davanti alla prefettura di Bologna, dove una folla si è radunata per protestare dopo che il 42enne Abderrahim Fakir è morto in zona Pilastro durante un intervento della polizia domenica. Diversi momenti di tensione con i due schieramenti venuti a contatto, cori contro gli assassini ma anche lancio di oggetti verso il cordone della polizia. È stato quindi attivato l'idrante e sono stati usati lacrimogeni. Gli agenti sono avanzati di qualche metro. Neanche sono passate 24 ore dalla fine del mondiale di calcio, in cui Washington e Ottawa hanno collaborato fianco a fianco, che il Canada è stato colpito da nuovi dazi addizionali del 50% su alcuni beni importati negli USA. Lo ha deciso il presidente americano Donald Trump, citando la sua decisione, pubblicata in un ordine esecutivo, come diretta conseguenza di una serie di controversie commerciali su latticini, alcolici e automobili. È morto a Washington il corrispondente di La Sette, Daniele Campatangelo. Il decesso sarebbe avvenuto a causa di un infarto. Il corpo si trova ancora all'interno della sua abitazione a Washington per consentire alla polizia di svolgere tutti gli accertamenti necessari. La famiglia del giornalista è stata avvisata, mentre le fonti fanno notare che, essendo Campatangelo anche cittadino americano, la polizia non era tenuta a informare l'ambasciata italiana a Washington. Donald Trump assicura altri attacchi contro l'Iran, perché ogni volta che Teheran uccide un soldato americano pagherà per la sua stessa morte molte volte. La minaccia del tycoon affidata a Truth cade in scenari sempre più complessi e di difficile soluzione, in cui gli Stati Uniti vedono il bilancio complessivo dei propri caduti salire a quota 17 dall'inizio del conflitto e l'Iran rispondere agli attacchi americani contro i target estesi ormai a 7 paesi dell'area, mentre gli Houthi, alleati di Teheran nello Yemen, aprono adesso il nuovo fronte del blocco marittimo contro l'Arabia Saudita per il suo sostegno a Washington. Un piano decennale a lunga gittata per mettere le basi di un cambiamento profondo nel Regno Unito, del suo modello politico e di quello economico, e provare a restituire stabilità a un paese che dopo la Brexit sembra averla perduta, ma anche misure sociali immediate per dare ossigeno a chi sta peggio. È il messaggio con cui Andy Burnham inaugura il suo avvento a Downing Street, 7° inquilino in 10 anni, in una girandola di Premier mai vista nella storia moderna dell'Inghilterra. Il calcio: Pep Guardiola entra ufficialmente nella lista dei candidati CT della nazionale italiana. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra l'ex allenatore del Manchester City e Maldini, supportato da Leonardo, per capire la fattibilità di un eventuale approdo del 55enne sulla panchina dell'Italia. Secondo Sky Sport, tra le due parti sarebbe andato in scena anche un incontro nel weekend in quel di Barcellona. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, instabilità in forte intensificazione tra Lombardia e Triveneto. Attesi forti temporali che si estenderanno anche all'Emilia-Romagna, con rischio di grandine e colpi di vento. Temperature in calo con massime comprese tra 26 e 31 gradi. Al centro, sul versante tirrenico il tempo sarà più soleggiato. Lungo l'Adriatico sono invece previsti temporali localmente intensi, in arrivo tra il pomeriggio e la sera. Temperature stabili con massime tra 31 e 34 gradi. Al sud, tempo generalmente stabile e soleggiato. Tuttavia sono previsti temporali in arrivo su Molise, Puglia e sull'Appennino Campano. Temperature stabili con massime tra 30 e 35 gradi e punte fino a 40 gradi sulle isole maggiori.
5: C'è un bambino che dorme nella stanza della macchina del tempo?
6: Non lo so, il mio architetto è tremendo. Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
7: 1987, 21 luglio. Esce in America Appetite for Destruction, primo album in studio dei Guns N' Roses. Di lì a poco diverrà uno degli album più venduti e famosi della storia.
6: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.

0: 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: Partita la sigla, vi voglio raccontare una cosa subito, che oggi in questi 10 minuti ascoltiamo la posizione numero 9, numero 2 e numero 1 della classifica italiana. 100 lire nel jukebox? Dai, buttiamole giù. Questa è la numero 9, Non mi va, Vasco Rossi.

0: 31 luglio 1987 abbiamo iniziato direi molto bene con Vasco Rossi e continuiamo anche con Umberto Tozzi e Raff.
1: Jukebox, giù la moneta,

0: album questo di Edoardo Bennato, la canzone che abbiamo ascoltato noi, nuova al numero uno di questa classifica, Tu vuoi l'America. Jukebox anche oggi ci ha regalato queste tre belle canzoni della classifica italiana, lo farà anche domani, quindi vi aspetto.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: Per ora il risultato è quanto mai pericoloso. Jugoslavia 49 e Unione Sovietica 30. Sembra che per evitare disordini l'ambasciatore sovietico a Belgrado abbia fatto pressione su maresciallo Tito affinché nel secondo tempo il canestro della squadra jugoslava venga allargato fino a un diametro di 2 metri per permettere ai russi quantomeno di pareggiare. Qui a Belgrado si cautela Demetrio Volci.
1: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, lasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
5: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
4: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
6: Ciao, sono Giuseppe Dall'Esmo, Monza Brianza, e vi ho da poco tempo scoperti sulla TV digitale e vi seguo assiduamente perché io, essendo nato nel 66, tutti i brani degli anni 70-80 mi piacciono tantissimo.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
7: Quando perdiamo il diritto di essere differenti, perdiamo il privilegio di essere liberi.

0: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Jukebox, tre successi per sole 100 lire.
1: 21 luglio 1977, ecco qui le 100 lire e partiamo anche oggi con Jukebox.
2: E subito ci lanciamo in discoteca per il nostro spazio Jukebox per ballare un brano della Casey and the Sunshine Band, I'm Your Boogeyman.

0: I'm Your Boogeyman, Casey and the Sunshine Band ad aprire Jukebox.
1: E io invece ti propongo un pezzo un po' più dolce. Lui è Andy Gibb e questa è I Just Want to Be Your Everything.

0: I Just Want To Be Your Everything. Questo è Andy Gibb su 7080.it all'interno di Jukebox.
1: E chiudiamo con un super gruppo il nostro spazio Jukebox di oggi. Ci sono i Fleetwood Mac con Don't Stop.

0: Don't Stop, i Fleetwood Mac e prima ancora I Just Want To Be Your Everything, Andy Gibb. E in apertura KC and the Sunshine Band con I'm Your Boogeyman.
1: Come sempre sono tre le canzoni che possiamo scegliere con le nostre 100 lire. Jukebox termina qui, ma l'appuntamento è per domani.
2: Avete ascoltato Jukebox, tre successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una spuma nera e un sacchetto di patatine pie. Bologna, 1987.

0: Hey Boomer!
1: Le spiacerebbe ripetere, scusi?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Devo fare mettere a posto il campanello.

0: 7080.it.
1: Sono le 8.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Loro, Tom e Jerry, dicevano che il contratto era buono, che andavano a fare sto film in America. Ma secondo me, quel gran fio della mignotta e di quel cristone americano, che era embriaco fracico, vi stava a coglionare, sicuro, matematico, non c'è niente da fare.
0: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
8: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? 7080.it. Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ha capito?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Bologna a ferro e fuoco per la morte di Abderrahim Fakir, il 43enne morto ammanettato. Violenti scontri di piazza tra manifestanti e polizia sono scoppiati durante il sit-in per chiedere giustizia. Inizialmente è stato un lancio di bombe carta da parte dei manifestanti in piazza Bologna davanti a prefettura e questura, con gli agenti in tenuta antisommossa che hanno reagito caricando con idranti e lancio di lacrimogeni. I manifestanti hanno staccato le protezioni dei finestrini dei blindati e le hanno lanciate contro i mezzi della polizia. Al momento sarebbero 11 le persone che hanno riportato diverse ferite tra polizia e manifestanti.
3: Continua il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Dopo i raid americani, l'esercito iraniano ha annunciato d'aver colpito con alcuni missili una base statunitense in Kuwait e altri siti americani in Bahrain. Di tutta risposta, il comando centrale degli Stati Uniti ha affermato d'aver colpito centri di comando militari iraniani, risorse navali, siti di lancio di missili, droni e sistemi di difesa aerea. Secondo Axios, mediatori iraniani starebbero spingendo per una nuova tregua, mentre Trump starebbe valutando una guerra totale.
4: È stato trovato morto nella sua abitazione di Washington Daniele Compatangelo, corrispondente italiano della Casa Bianca, che solo poche settimane fa aveva firmato l'intervista scoop al presidente americano Donald Trump, che ha segnato la rottura con la premier italiana Giorgia Meloni. Aveva 51 anni, secondo i primi accertamenti. Sarebbe deceduto a causa di un malore. Sul corpo non ci sarebbero segni di violenza.
3: Centinaia di persone sono rimaste senza acqua in Sicilia, nella zona di Castronovo, in provincia di Palermo, dopo che un devastante incendio ha investito la zona dell'impianto di potabilizzazione Fanaco. Diverse abitazioni sono anche state evacuate, mentre le fiamme stanno consumando ampie zone del crinale che sovrasta i centri abitati. Sul luogo gli interventi del 118 per soccorrere alcune persone intossicate dal fumo.
4: Un piano decennale a lunga gittata per mettere le basi di un cambiamento profondo del Regno Unito, del suo modello politico e di quello economico, e provare a restituire stabilità a un paese che dopo la Brexit sembra averla perduta, ma anche misure sociali immediate per dare ossigeno a chi sta peggio. È il messaggio con cui Andy Burnham inaugura il suo avvento a Downing Street, settimo inquilino in 10 anni, in una girandola di premier mai vista nella storia moderna dell'isola.
3: Il calcio. Pep Guardiola entra ufficialmente nella lista dei candidati CT della nazionale. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra l'ex allenatore del Manchester City e Maldini, supportato da Leonardo, per capire la fattibilità di un eventuale approdo del 55enne sulla panchina dell'Italia. Secondo Sky Sport, tra le due parti sarebbe andato in scena anche un incontro nel weekend in quel di Barcellona.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Che cosa faresti se sapessi di avere meno di 8 minuti da vivere?
6: Darei valore a ogni singolo secondo.
5: Voglio tornare dentro, voglio salvarla.
7: Non può, non funziona così.
6: Cristina è morta.
5: Questo non è detto.
8: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it.

0: Radio80.it.
1: Il telegiornale concluderà poi la serata. Va ora in onda la 15ª ed ultima puntata di Super Gulp, i fumetti in TV.
0: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
3: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
4: Ciao, sono Marco e chiamo dalla provincia di Bergamo. Beh, gli anni 70 e 80 sicuramente sono anni in cui c'era spensieratezza e forse la miglior gioventù che abbiamo potuto, per così dire, vivere negli ultimi 50 anni. I ragazzi di oggi una gioventù così bella non ce l'avranno sicuramente.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
5: La vita senza tenerezza e senza amore non era che un macchinario non oliato, pieno di cigolii e di strappi.

0: 8080.it ha presentato Pop-a. Il meglio del pop anni 70-80. Questa è 7080.it. Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: E per chiudere la giornata di quest'estate in 1981, sulla spiaggia tra baci rubate e graniti al limone, boom, Tender Love dei Soft Cell, un beat che spaccava, perfetto per l'ultimo lento sulle sdraio.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 8 e 58 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: L'Erasmus è da millennial. Fare le lavatrici dei figli quando tornano dall'Erasmus è da boomer. I millennial ascoltano i vocali a velocità 2. I boomer non li capiscono neanche a velocità 1.
0: Questa è 7080.it.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Newslinet.it.
6: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
5: Newslinet.it.
6: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
7: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
8: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080 oppure
9: Hey Siri,
8: metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
0: Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Tu stai prendendo un granchio bello e buono.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: I like it. Can she and the sunshine band?
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. Bologna, ferro e fuoco per la morte di Abderrahim Fakir, il 43enne morto ammanettato. Violenti scontri di piazza tra manifestanti e polizia sono scoppiati durante il sit-in per chiedere giustizia. Al momento sarebbero 11 le persone che hanno riportato ferite lievi tra polizia e manifestanti. L'ondata di calore che attanaglia l'Italia non molla. Sono 18 le città interessate dal bollino rosso oggi. Per un po' di refrigerio occorre attendere fino a domani, quando le città rischio scenderanno a 7, attesi anche maltempo e temporale al nord che da giovedì si sposteranno al sud. Continua il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Secondo quanto riferito dall'agenzia stampa IRNA, i guardiani della rivoluzione islamica hanno annunciato di aver fermato 2 petroliere che stavano transitando lungo la cosiddetta rotta meridionale dello stretto di Hormuz, non riconosciuta da Teheran. È stato trovato morto nella sua abitazione di Washington Daniele Compatangelo, corrispondente italiano dalla Casa Bianca, che solo poche settimane fa aveva firmato l'intervista scoop al presidente americano Trump che ha segnato la rottura con la premier italiana Meloni. Aveva 51 anni e sarebbe deceduto a causa di un malore. Pep Guardiola entra ufficialmente nella lista dei candidati CT della nazionale. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra l'ex allenatore del Manchester City e Maldini, supportato da Leonardo, per capire la fattibilità di un eventuale approdo del 55enne sulla panchina dell'Italia. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: E se fosse possibile viaggiare verso mondi paralleli, lo stesso anno, la stessa terra, ma in altre dimensioni? Un mondo dove la Russia domina l'America? O dove il tuo sogno di essere una superstar si è realizzato? O dove San Francisco è una prigione di massima sicurezza?
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Numero 10.

7080.italia. I grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia. Numero 8.

0: Resta con noi. Resta con noi. A breve 7080.italia, la classifica italiana di 7080.it.
1: Scommetto che mi aspettava.
2: Eh sì, come se aspetta un infarto.
0: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
5: 37 70 88 70 80.
6: Buon pomeriggio, sono Maria e abito in provincia di Asti, vi ascolto dalla televisione.
0: Questa è 7080.it. numero 5.

7080.italia. I grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia. Numero 4.

0: Radio.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 70-80.italia. Hey Boomer!
1: Cosa? Che cosa hai detto?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Per chi lavori? Avanti, per i libanesi, per i francesi!

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Benvenuti su Top of the Pops, dove vi presentiamo i primi 5 brani più ballati nei locali e suonati in radio in questo mese del 1975. I 5 chart makers sono James Taylor, How Sweet Is To Be Loved By You, KC and the Sunshine Band, Get Down Tonight, Captain and Tennille, Love Will Keep Us Together, Earth, Wind and Fire, That's the Way of the World, Van McCoy, The Hustle. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 10. È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Telefono?
5: Telefono? Ha detto telefono? Ha detto telefono?
6: Non ti sei lavato le orecchie stamattina? Ha detto telefono!
2: Questa è 7080.it.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
9: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
10: newslinet.it.
11: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
10: newslinet.it.
11: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
12: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
13: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
14: Vogliamo andare?
13: 37 70 88 70 80.
15: Bene, andata. È tornato vincitore, giù.
16: Questa è musica... Questa...

0: Ci segui dal digitale televisivo terrestre.
1: Sì, come ha fatto a indovinare?
0: Fallo anche in auto. Cerca 7080.it sulla tua autoradio tab.
2: Sì, no, mo me lo segno proprio.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato d'aver distrutto un data center di Amazon in un attacco in Bahrain e hanno annunciato anche d'aver fermato 2 petroliere che stavano transitando lungo la cosiddetta rotta meridionale dello stretto di Hormuz, non riconosciuta da Teheran. È stato trovato morto nella sua abitazione di Washington Daniele Compatangelo, corrispondente italiano della Casa Bianca, che solo poche settimane fa aveva firmato l'intervista scoop al presidente americano Trump che ha segnato la rottura con la premier italiana Giorgia Meloni. Aveva 50 anni e sarebbe deceduto a causa di un malore. Una violenta tempesta ha colpito il Cile e ha provocato almeno 10 morti, centinaia le persone rimaste isolate a causa dell'interruzione delle vie di comunicazione. Lo ha indicato un nuovo bilancio diffuso dal governo, che ha dichiarato lo stato di catastrofe e mobilitato l'esercito per le operazioni di soccorso. Bologna, ferro e fuoco per la morte di Abderrahim Fakir, il 43enne morto ammanettato. Violenti scontri in piazza tra manifestanti e polizia sono scoppiati durante il sit-in per chiedere la grazia. Al momento sarebbero 11 le persone che hanno riportato ferite lievi tra polizia e manifestanti. Ciclismo: inizia la terza settimana al Tour de France. Oggi in scena la 16ª tappa, una cronometro di 26,1 km. Evan Poel vuole trovare il bis dopo il successo di domenica. Per la classifica generale, Pogacar è tranquillo in maglia gialla, ma per Del Toro, Sexas, Ayuso e Lipovic sarà una cronometro fondamentale. Per il momento è tutto, più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Che te ne è sembrato dell'86?
6: Mi è piaciuta la TV.
5: Non hai vista molta, credo.
6: Ho visto poco di tutto.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Milano vende musica. Milano vende musica. I dischi più venduti in città in questo mese del 1976.
7: Una produzione K-Vox.
8: Luglio 1976. Le città si svuotano, le vacanze sono iniziate e nelle vetrine dei negozi di dischi trovano posto i 45 giri destinati ad accompagnare questa estate. Riccardo Fogli emoziona con Mundo, una ballata intensa che segna l'inizio della sua brillante carriera da solista. Dalle Bahamas arriva invece c'è il ritmo coinvolgente dei Blue Bahamas con Bobo Step e sempre dalle discoteche impazza Penny McLean con Lady Bump, uno dei grandi successi della disco music europea, mentre Julio Iglesias conquista il pubblico italiano con Se mi lasci non vale, una canzone destinata a diventare uno dei suoi classici. E non può mancare Raffaella Carrà, che con Forte Forte Forte conferma il suo straordinario talento nel trasformare ogni brano in un successo irresistibile. 5:45 giri che raccontano perfettamente questo luglio 1976, tra melodie romantiche, ritmo da discoteca e grandi protagonisti della musica italiana e internazionale.

0: 7080.it ha presentato Milano vende musica.
1: Milano vende musica.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer! Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per

0: Niente, che tutte le sere Lisa Deriva Ombrosa, amici, il meglio di amici. Adesso c'è il segreto. Una sera io stavo uscendo, ho un gelsomino in balcone, si è accorto che stavo uscendo, ha spaccato il vetro con un ramo, mi ha toccato sulla spalla, me. Posso venire anch'io, me lo
1: fanno. Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Engine.radio. Il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio. La passione per i motori si sente.
3: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
4: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
3: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
4: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
5: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video.
7: Questa è musica...
6: Questa?
8: Per favore no!
6: È 7080.it. 7080.it, solo musica di alta qualità, in alta qualità. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
9: Combattere per la pace è come fare sesso per la verginità.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer!
1: Un attimo!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ma caspita, mi dia il tempo, no?
0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Giovanni da Imperia, ti amo di Umberto Tozzi, mi ricorda nel lontano 1977, ricoverato in ospedale causa un incidente stradale, rottura del femore, avevo 14 anni e tutte le ragazzine mie amiche mi mandavano questa canzone tramite radio augurandomi pronta guarigione.

0: Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, io sono Paolo.
2: Io sono Luciano.
1: Vi stiamo ascoltando da una TV, dalla TV. E la canzone che vorremmo proporvi è Da Da Da del Trio, una canzone italiana.
3: Che sta dicendo Willis?
1: A cui
2: no, non è italiana questa.
1: Non è italiana, no, Miss, perdonatemi. A cui noi siamo molto legati perché ce la fece ascoltare legati, nostro padre.
2: Purtroppo è venuta a mancare 5 anni fa.
1: Sì, è ancora molto traumatico per noi. E a noi fa sempre piacere riascoltare.
2: Sorridiamo, stiamo sempre col sorriso perché non ci arrendiamo mai.
1: Esatto, fa sempre piacere ascoltare i ricordi di nostro padre. Grazie.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Ok, guarda, mi piace. Possiamo ballare insieme. Però tutto lì, possiamo ballare insieme e niente di più. Nessun altro rapporto, non ti far venire strane idee.
2: Perché?
1: Perché io con la gente come te non mi ci metto neanche morta. Sei troppo giovane, non hai classe. E poi sono stufa dei ragazzini che si fanno ancora le seghette.
2: Andiamo, io non me le faccio mica più le seghette. La mia prima pelle me la sono fatta a 14 anni, con una cuoca.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: E lì Bellasso, sempre io Tony da Genova, ascoltando sempre queste canzoni. Ritorno indietro di 50 anni fa, belli, con le mie sorelle partivano la domenica per andare a vedere Radio Monte Carlo, belli. Poi non so neanche se esisteva davvero Radio Monte Carlo, se era a Monte Carlo o in qualche altra città.
4: Come ha fatto a indovinare?
3: Comunque voi mi fate ritornare indietro di 50 anni fa, mettete la musica spettacolare, e una più bella dell'altra.
5: Grazie, molto gentile.
3: Certe canzoni, a dire la verità, non l'ho mai sentite, che io ascolto musica quasi 24 ore al giorno, però certe canzoni mai sentite. Però
4: mi scusi, ma lei come fa a saperlo?
3: 90% tutte sentite. Comunque vi auguro a tutti voi buon proseguimento di giornata, mi raccomando, continuate così. Bye bye bye da Tony da Genova. Bye.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Allora, il titolo del pezzo è Let's Get Together, Detroit Emeralds, e chiamo da Genova, mi chiamo Armando, mi ricorda i miei tempi da giovane in discoteca al Vanille, bel periodo. Grazie, ciao a tutti.

Qui non stai ascoltando musica anni 70 e 80. Qui la stai vivendo. 7080.it, il mood degli anni 70 e 80. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un bianchino ed un panino al prosciutto. Palermo, 1979.

0: 7080.it.
1: Sono le 11 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Prenda questo, mi trovi un altro.
4: Grazie, grazie ragazze. Salute amici ascoltatori. Queste signorine non sono cacciatrici di autografi, ma sono le allieve della scuola di economia domestica diretta dalla signora Fiume. Venga.
3: No, no, ragazze, non soffocatelo.
4: No, no, lasci, lasci, signora. Lei lo sa che io sono molto goloso.
3: S'accomodi.
4: Come sono buone queste paste. Chi è che le ha preparate?
3: Hanno preparato tutto da loro. Preparare i pasticcini per un rinfresco è stato un tema per un compito in classe per oggi.
4: Ecco, darei 10 a ognuna di queste ragazze.
0: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di Digital Divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
7: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
8: Unico, non direi. Quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
7: Impossibile! L'abbiamo creato noi!
8: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
9: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
10: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
11: info@planetmedia.it.

0: nostra musica?
1: Cazzo siamo a scuola.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ricordati, I believe, you believe. Sì, allora fuori dal cazzo che dobbiamo lavorare.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. L'esercito statunitense ha colpito centri di comando militare, capacità navali, siti di lancio di missili e droni e sistemi di difesa aerea iraniani al fine di ridurre la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Teheran invece ha annunciato di aver colpito obiettivi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato di aver distrutto un data center di Amazon in un attacco in Bahrain. Emesso alert per gli americani nel mondo. Sono stati arrestati in flagranza 2 imprenditori dell'agroaversano attivi nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti agricoli e dell'allevamento. Le accuse a loro carico sono intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro aggravato. I loro dipendenti lavoravano anche 14 ore al giorno per circa 3 euro l'ora e restavano nei campi anche durante lo spargimento di pesticidi senza dispositivi di protezione. Temporali devastanti e chicchi di grandine grossi come una arancia, e questo, secondo gli esperti, il prezzo della tregua dal caldo estremo che presto riguarderà tutta Italia e non solo il nord. La penisola però resta divisa in due dalle temperature almeno per altre 24 ore. Finito un mondiale, si pensa al prossimo. Il presidente della Conmebol, con un tweet sulla prossima edizione che vedrà tra i paesi ospitanti Argentina, Uruguay e Paraguay, annuncia sarà a 64 squadre, un'ipotesi che era già al vaglio della FIFA, ma l'annuncio sembra già dare per presa la decisione. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Che è successo qui?
6: Non è ancora successo.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. 1980. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. 1980. Una produzione K-Vox. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it.
1: Lupo ulula.
2: Lupo ulula?
3: La?
2: Cosa?
3: Lupo ulula e castello ululì.
2: Ma come diavolo parli?
3: È lei che ha cominciato.
2: No, non è vero.
3: Non esisto, è lei il padrone.
0: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Ma dov'è finito il gelato?
5: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
4: Come sarebbe a dire?
5: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
8: La voce è identità, tono, timbro, energia.
9: È ritmo, articolazione, presenza.
8: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, micro sfumature irripetibili.
9: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
8: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
9: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
8: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
10: Ciao a tutti e buongiorno, mi chiamo Gianni e sono dalla provincia di Monza Brianza, esattamente il paesino si chiama Brugherio, e vorrei ascoltare questo mio bellissimo ricordo della canzone Josephine di Chris Rea, visto e considerato che quell'anno mi sono sposato, quindi ho dei bellissimi ricordi e, come dire, viva se tanto voglia di questa musica.it.
11: Bella, brother.
10: Ciao a tutti.
11: Se vedo.
0: Questa è 7080.it.
9: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
12: Benvenuti a Neverland, l'isola dove il tempo è sospeso e la musica invece non si ferma mai. Il sole è già alto, luminoso, e l'aria ha qualcosa di frizzante, quasi elettrico. Cammino lungo la battigia e vedo una figura che sembra uscita da un videoclip. Look audace, sguardo magnetico, presenza scenica che non passa inosservata. È lui, inconfondibile, Pete Burns. Mi squadra con un sorriso ironico, come se sapesse già che qui non si può stare fermi. Fa un cenno e all'improvviso l'isola gira, letteralmente. Il ritmo parte, ipnotico, irresistibile. Qui a Neverland si balla anche sulla sabbia bollente. Alziamo il volume. Questa è You Spin Me Round Like a Record.
9: Accendi la musica. Il tempo scorre diversamente. Alza il volume e viaggia a Neverland insieme a

0: Riprendo il mio cammino, lasciandomi alle spalle quell'energia travolgente. Il sentiero si fa più morbido, il vento più caldo, e nell'aria c'è un'eleganza tutta italiana, fatta di parole che scorrono come onde lente. Seduto su una sdraio, con lo sguardo furbo e rilassato, c'è un uomo che sembra conoscere ogni segreto del mare e anche dell'amore. È Franco Califano. Mi accoglie col suo inconfondibile stile, di quelli che raccontano storie senza bisogno di spiegarle. Lui accenna un ritmo con le dita e subito tutto prende forma, semplice e perfetto. Lasciamoci cullare da questa verità che sa di vita vissuta. Tutto il resto è noia.
1: Si dice che Neverland non si trovi su nessuna mappa, non ha coordinate, non ha confini. La puoi raggiungere solo quando il mondo smette di guardarti. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

sì, d'accordo l'incontro. Un'emozione che ti scoppia dentro. L'invito a cena dove c'è atmosfera. La barba fatta con maggiore cura. La macchina a lavare ed era ora. Hai voglia di far centro quella sera? Sì, d'accordo, ma poi... Sì, lo so, il primo bacio e il cuore ingenuo che ci casca ancora. Con lungo abbraccio l'illusione dura e rifiuti di pensare all'avventura. E dici cose giuste

0: Il pomeriggio avanza, il cielo comincia a scaldarsi di colori più morbidi e la luce diventa dorata. Camminando verso una piccola insenatura, sento arrivare una vibrazione diversa, profonda, calda, universale. Appoggiato a una barca di legno, con uno sguardo pieno di anima e una calma che avvolge tutto, c'è una presenza che non ha bisogno di presentazioni. È Marvin Gaye. Qui a Neverland, la sua voce sembra ancora più grande, come se parlasse direttamente al cielo e al mare insieme. Ma attenzione, niente ombre, solo quella capacità unica di trasformare tutto in musica che unisce. Lasciamoci trasportare da questa onda senza tempo. What's going on?
1: A Neverland non ci sono palchi e tour, nessun flash e intervista. Le abitazioni sono semplici, tutte in riva al mare. La musica esiste ancora, ma non è una carriera. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: E mentre il sole comincia a scendere piano dietro l'orizzonte, tingendo il cielo di arancio e rosa, Neverland si riempie di riflessi caldi e leggeri. Le onde rallentano, il vento si fa più dolce, ma la musica resta. Sempre. È giunto il momento di salutarci, ma noi ci ritroviamo domani, sempre qui a Neverland, su 7080.it.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.
3: Questa è musica... questa...
2: è 7080.it. 7080.it, solo musica di alta qualità, in alta qualità.

0: un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Rieccoci sulle onde della colonna sonora dei tuoi ricordi al tramonto. Oggi rispolveriamo tre grandi hit che facevano vibrare il jukebox tra sabbia, amori estivi e graniti al limone. Dalle spiagge del Kenya alla riviera romagnola, questa ballata esotica ci faceva sognare sotto il cielo stellato.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ma chi è quella testa così intelligente che gli è venuta in mente di scrivere tutta quella roba qui? Avanti, me lo dica chi è.

7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: o ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 12.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Papà, costume, ora! Oh, non mi sono messo il costume. Via prima che mi venga una confusione nucleare.
0: Questa è 7080.it.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.

0: Radio90.it ti ascolta dal tuo passato. Manda un vocale con un tuo ricordo al numero 37 70 88 70 80.
1: A me ci parla a me.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Sono continuati anche nella notte i disordini a Bologna dopo il presidio per Fakir, il 43enne morto ammanettato dopo una colluttazione con agenti di pubblica sicurezza. Un gruppetto di attivisti ha lanciato oggetti contro i poliziotti fin dopo la mezzanotte e ha devastato con atti vandalici il centro città. Nei disordini del pomeriggio, 11 le persone ferite. Nello scalo portuale di Vado Ligure è stato individuato un carico di 650 panetti contenenti oltre 770 kg di cocaina. La droga era nascosta fra decine di pallet di banane all'interno di un container frigo proveniente da uno dei principali porti dell'Ecuador. Un 18enne incensurato è stato ferito da alcune persone nei pressi di un campetto di calcio tra Napoli e Casoria la notte scorsa. Sempre a Casoria, un 37enne già noto alle forze dell'ordine è stato ferito all'addome con un coltello. Ad aggredirlo un gruppo di giovani. Sono in corso indagini per verificare se i due eventi possano essere collegati. Una bambina è rimasta incastrata con una gamba nella pompa di riciclo di una piscina del Trevigiano durante una gita col centro estivo. Nei giorni scorsi un incidente analogo a Sestri Levante, Genova, è costato la vita ad una tredicenne. Temporali devastanti e chicchi di grandine grossi come un'arancia, e questo, secondo gli esperti, il prezzo della tregua dal caldo estremo che presto riguarderà tutta Italia e non solo il nord. La penisola però resta divisa in due dalle temperature almeno per altre 24 ore. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Può essere sconvolgente conoscere il futuro.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it presenta
6: The Disco Action.
0: Una produzione K-Vox. Numero 10.

0: giù nella valle felice c'è un po' di movimento.
1: Buoni voi. E adesso? Quale delle due? Che gusto preferirà Clementina? Cacao? Latte? Ho deciso, sarà due volte buona. Ecco pronta la birica.
2: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080.
6: 7080.
5: Oppure
6: Hey Siri.
5: Metti 7080.
6: Metti 7080.
5: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
7: Ciao a tutti, sono Ciro e chiamo da Napoli. Mi piacerebbe molto ascoltare una canzone che mi mette sempre di buon umore, che è Rock With You di Michael Jackson. Mi ascolto sempre in televisione, un'alternativa da cellulare. Grazie e un saluto a tutta la radio.
2: Questa è 7080.it.
8: The Disco Action.
9: Disco Action Extended Version. 10 super hit disco lungo 10 anni.
2: Numero 5.

0: Disco80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 7080.it presenta 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox.
2: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it che approfondisce i temi trattati sul portale. Sono con la giornalista Enzo Mauri che introduce l'argomento odierno.
3: Buongiorno, oggi vi parlo di una curiosa intervista televisiva. Quando si parla di TV italiana, Corrado Mantoni, noto al grande pubblico come Corrado, può senza ombra di dubbio essere annoverato fra i padri del piccolo schermo. Un vero signore della TV che nel programma Principe, da lui ideato, La Corrida, non esagerava mai nel mettere alla berlina i concorrenti più ridicoli. Di lui, disse il giornalista Enzo Biagi, non ha seguito gli urlatori, non ha dato retta agli inventori della rissa con la telecamera incorporata, non ha fatto uso delle parolacce per attrarre l'attenzione. È il signore di buona famiglia. A Corrado si deve il titolo del programma più longevo della TV italiana, Domenica In. Proprio durante il noto contenitore pomeridiano della domenica, sull'allora Rete 1, poi Rai 1, nel 1978 Corrado si accinse a intervistare i Kraftwerk, band tedesca di musica elettronica. All'epoca i tedeschi Kraftwerk erano composti da Ralf Hütter, Florian Schneider, Karl Bartosch e Wolfgang Flöhr. Era il momento di The Man Machine, il loro settimo disco, album di pop elettronico che affrontava

0: Davanti a un divertito corrado, i quattro Kraftwerk, sotto forma di manichini, seduti in prima fila, diedero vita a un'intervista surreale. Alla domanda di Corrado «Siete contenti di essere qui a Domenica Inn?», ciascuno dei componenti rispose in tedesco «Wir sind die Roboter».
1: «Siete contenti di essere qui a Domenica Inn?» Così appunto dicevo. E anche voi? No, mi pare che la risposta sia un po' uguale. Sì, no, vorrei domandare a lei.
0: Poi alla seconda domanda del presentatore, la prima volta che venite in Italia, la risposta dei quattro all'unisono fu la stessa, questa volta in inglese. We are the robots.
1: Per me se parlate uno per uno non si capisce, meglio parliate tutti insieme, no? Dico bene? E dico, signori, posso farvi una domanda tutti insieme? Allora, la prima volta che venite qui da noi in Italia?
2: We are the robots. We are the robots. We are the robots.
0: Questo tipo di manichini utilizzati dai Kraftwerk vennero realizzati dalla Obermeier, società di Monaco di Baviera. Pur essendo molto realistici, i manichini possedevano la freddezza tipica di un corpo inanimato. Per la sua particolarità, l'intervista di Corrado al gruppo tedesco segnò una delle pagine più insolite nella storia della televisione italiana.
3: Grazie ad Enzo Mauri per il tema odierno. Appuntamento alla prossima puntata di 70x80.
4: Avete ascoltato 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
5: Estate 1982, un film, Rocky 3, e lui, Sylvester Stallone, l'inno della determinazione. Tra un bagno e un torneo di racchettoni, questa scarica di energia non mancava mai.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 13.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Escalaba, escansaba, eschizzo, escansa.
4: Escalibur, imbecille!
3: Grazie.
0: Questa è 7080.it.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
0: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70

Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Google.
1: Non me lo di.
2: No, te lo devo di.
3: Metti Radio 7080.
4: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
3: 7080 News.
5: Bentrovati dalla redazione. L'esercito statunitense ha colpito i sistemi di difesa iraniani al fine di ridurre la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Teheran invece ha annunciato ad aver colpito obiettivi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato di aver distrutto un data center di Amazon in un attacco in Bahrain. La procura bolognese ha attivato verifiche su 6 persone per la morte dell'uomo deceduto durante un fermo di polizia al Pilastro. Si tratta dei 2 agenti intervenuti e dei 4 operatori del 118 chiamati perché l'uomo aveva una crisi psichiatrica. Per tutti è scattata la nuova norma con l'iscrizione in un registro separato. Si procede per omicidio colposo. L'attore e regista Pippo Di Marca è morto a Roma dopo essere precipitato da una terrazza al 5° piano della sua abitazione nel quartiere Trastevere. Sul posto la polizia. Inutili soccorsi per l'87enne. Tra le ipotesi, una caduta accidentale o il gesto volontario. Tennis: Jasmine Paolini non sarà al via dei tornei WTA 500 di Washington dal 27 luglio al 2 agosto e WTA 1000 di Torino dal 2 al 13 agosto. L'azzurra è costretta a dare forfè a causa del perdurare dei problemi al piede che hanno condizionato fin qui la sua stagione. È tutto, a più tardi.
3: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, instabilità in forte intensificazione tra Lombardia e Triveneto. Attesi forti temporali che si estenderanno anche all'Emilia-Romagna con rischio di grandine e colpi di vento. Temperature in calo con massime comprese tra 26 e 31 gradi. Al centro, sul versante tirrenico il tempo sarà più soleggiato. Lungo l'Adriatico sono invece previsti temporali localmente intensi, in arrivo tra il pomeriggio e la sera. Temperature stabili con massime tra 31 e 34 gradi. Al sud, tempo generalmente stabile e soleggiato. Tuttavia sono previsti temporali in arrivo su Molise, Puglia e sull'Appennino Campano. Temperature stabili con massime tra 30 e 35 gradi e punte fino a 40 gradi sulle isole maggiori.
7: È impossibile!
8: Ripeto, non più visibile. È scomparsa di colpo.
9: Il generatore. Ordini di staccare il generatore.
7: Si muova!
10: Ma non c'è più contatto radio, signore. Provi lo stesso.
3: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.

0: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Terribili!
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
3: Questo è lo spazio che dedichiamo ai nostri ascoltatori con la possibilità di scegliere queste 10 canzoni tra gli anni 70 e gli anni 80, compilare una propria classifica come ha fatto oggi Anna di Parma, dove al numero 10 ha messo Alice

andiamo avanti con questa classifica, lasciamo la numero 10, passiamo alla 9 con Loretta Goggi, Notti di agosto, Edoardo Bennato con Nisida al numero 8, il numero 7, Claudio Baglioni, Strada Fatica.

Salino c'è la mare, e quindi Ron 1981 targata questa canzone che oggi è al numero 4. La classifica di Anna continua con la numero 3. E tu cosa fai stasera? Questo è da

Siamo entrati nelle tre canzoni più importanti di queste scelte musicali di Anna di Parma con questa numero 3, Tu cosa fai stasera, di Dario Baldambembo, e continuiamo perché al numero 2 c'è Riccardo Fogli, Storie di tutti i giorni.

0: Questo pezzo vince il Festival di Sanremo nel 1982, Riccardo Fogli con Storie di tutti i giorni. Lasciamo quindi la numero 2 e passiamo alla prima posizione di questa classifica di Anna.
1: Questa è 7080.it.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: giovani, come vorrei, pezzo del 1981, oggi scelto e messo in prima posizione da Anna di Parma. Per oggi è tutto, aspetto sempre le vostre classifiche e vi do appuntamento con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.
3: Non me lo ricordo più.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Ma che sta facendo?
6: Sto smontando l'insegna, no?
5: Ma è mia!
6: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
7: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
2: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
8: Vogliamo andare?
2: 37 70 88 70 80.
9: Bene, andata. E tornate vincitori, giù.
10: Ciao, sono Roberto, chiamo da Fagnanolona. Mi piacerebbe ascoltare la canzone Rock With You di Michael Jackson. È un ricordo di quando ero un ragazzino. Ciao, grazie mille.
2: Questa è 7080.it. 7080.it presenta
11: The Weeks Compilation.
2: 10 ode the top alla carte.
12: 21 luglio 1983. Pronti anche oggi con Weeks Compilation, l'appuntamento di 7080.it con i 10 singoli più forti di questa settimana. La nostra classifica vede all'ultimo posto gli Wham con Bad Boys, mentre la nona posizione oggi è occupata dai KC and the Sunshine Band. Apriamo così. Give it up.

Give It Up, questa era la KC and the Sunshine Band al numero 9 oggi, 21 luglio 1983. Ottava posizione per i Police con Every Breath You Take, mentre al settimo posto abbiamo i Lotus Eaters, questa è The First Picture of You.

The First Picture of You, questa romanticissima canzone dei Lotus Eaters al settimo posto oggi, 21 luglio 1983. Davanti a loro, al numero 6, abbiamo Donna Summer con She Works Hard for the Money, mentre la posizione numero 5 è occupata dai Roman Holiday con Don't Try to Stop It. Numero 4 oggi per le Bananarama, che andiamo ad ascoltare con questa Cruel Summer.

0: Summer, la quarta posizione di oggi per le Bananarama all'interno di Weeks Compilation, appuntamento del 21 luglio 1983. Numero 3 invece per Mike Oldfield, che andiamo ad ascoltare con Moonlight Shadow.
1: The Weeks Compilation.

Shadow, Mike Oldfield, la terza posizione di oggi, 21 luglio 1983, all'interno di Weeks Compilation. Il numero 2 è invece per Rod Stewart con Baby Jane. Ed eccoci pronti a svelare la prima posizione di questo nostro appuntamento Weeks Compilation, ma solo dopo aver rivisto tutta la classifica dal numero 10 al numero 2. Bad Boys con Lil Wham, decimi oggi nel nostro appuntamento Weeks Compilation. Davanti a loro KC and the Sunshine Band, numero 9, Give It Up. Every Breath You Take, i Police occupano l'ottava posizione, mentre al numero 7 abbiamo ascoltato i Lotus Eaters con The First Picture of You. She Works Hard for the Money, Donna Summer, è al sesto posto. Quinti, i Roman Holiday con Don't Try to Stop It, mentre al quarto posto ci sono le Bananarama con Cruel Summer. Numero 3 per Mike Oldfield con Moonlight Shadow. Baby Jane, Rod Stewart, è secondo. E il primo posto oggi, 21 luglio 1983, di questa Weeks Compilation è occupato da Paul Young, che ascoltiamo con Wherever I Laid My Hat, That's My Home.

0: Wherever I Laid My Hat, That's My Home. Questo è Paul Young, primo oggi, 21 luglio 1983, in Weeks Compilation. Il nostro appuntamento finisce qui, torniamo domani, sempre puntuali, su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 over the top alla carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
5: Questa è musica... questa?
4: È 7080.it. 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità.

0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 13 e 58 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Vi diamo appuntamento alle 22.45 circa per il secondo tempo del film Brancaleone alle crociate.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video. Ogni giorno un nuovo ricordo. Questa è 7080.it.

0: piace la nostra musica?
1: Sì.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Chiaro? Fidati.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione, la premier Giorgia Meloni interviene dopo gli scontri avvenuti durante la manifestazione per la morte del 49enne Abderrahim Fakir e sui social scrive: sul decesso la verità va ricercata fino in fondo, senza pregiudizi e senza sconti per nessuno, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. L'attore e regista Pippo Di Marca è morto a Roma dopo essere precipitato da una terrazza al quinto piano della sua abitazione nel quartiere Trastevere. Sul posto la polizia. Inutili i soccorsi per l'87enne, tra le ipotesi una caduta accidentale o il gesto volontario. Le alte temperature hanno provocato un guasto agli impianti della ferrotranvia nord di Bari, causando l'interruzione temporanea della circolazione sulla linea via Palese Macchie. Il caldo ha causato la rottura dei fusibili degli impianti di alimentazione dei sistemi di segnalamento. L'esercito israeliano sta costruendo un'enorme barriera di terra che separa oltre il 50% della striscia di Gaza, che è sotto il suo controllo, dal resto del territorio, consolidando ulteriormente la divisione dell'enclave palestinese. Lo rivelano alcune immagini satellitari diffuse dall'Associated Press. Ancora test antidoping fuori dalla gara al Tour de France. Ieri sera diverse squadre hanno ricevuto la visita degli ispettori, a differenza di quelli subiti nel cuore della notte da Vingegaard e Pogacar, giudicati disumani da numerosi corridori. I test di ieri sono stati effettuati in orari più tradizionali, la sera. Oggi la 16ª tappa del Tour, la cronometro da 26,1 km. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Oh, guarda cosa ho combinato.
5: Te l'ho detto.
4: Tu non dovresti essere qui.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Discontinuity. Funk, disco, groove by 7080.it.

0: suoi amici mi hanno parlato di lei.
1: Ah sì? Che cosa hanno detto?
0: Ad essere sinceri, non è uscito un ritratto incoraggiante. Sì, lei è simpatico, molto conosciuto, però ha un brutto carattere.
1: Ho un brutto carattere? Ho un brutto carattere io?
2: Sì!
1: Ve ne approfittate perché siete in tanti a parlare, ma presi uno per uno. Ho un brutto carattere io?
3: Sì!
1: Bravo, hai del fegato.
4: Questa è 7080.it.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
6: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
7: 22HBG.
8: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
9: Ho tanti ricordi legati alla mia prima macchina, che a dire la verità non è stata la mia dall'inizio, ma era di mia nonna, però me la prestava da neopatentato ed era 1981. Una Fiat 126 di colore giallo.
8: Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta
10: The New Wave Collection. New Wave Collection.
11: The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
12: Una produzione K-Vox.
13: E oggi subito New Wave Collection. Dalla Francia, Ellie e Yacno. Poi ancora i Pretenders, Back on the Chain Gang. Iron Horse, Everything is Grey. Gary Numan, We Are Glass. Fine Young Cannibals, Johnny Come Home. E poi ancora il primo successo di Howard Jones, New Song.

0: Alessia Cavallin ha presentato
1: The New Wave Collection. New Wave Collection.
0: The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
3: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
4: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Eccoci a Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più forti nei club e in radio in questo mese del 1981. I 5 chart makers sono Manhattan Transfer, The Boy from New York City, Commodores, Lady You Bring Me Up, Foreigner, Urgent, Stevie Nicks and Tom Petty, Stop Dragging My Heart Around, Frankie Smith, Double Dutch Bass. Noi oggi ascoltiamo questo. Hey, yeah!

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Hey Boomer!
3: Basta, vado a casa!
2: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Avete capito voi?
4: No!
3: Avete capito?
4: No!
3: Neanch'io!

0: ascolto7080.it.
1: Sono le 14:57.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Ogni giorno un calabrone, loro zicche sempre più. Maria Rosa, Maria Rosa, per favore pensaci tu.
0: Questa è 7080.it.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
2: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@connect.it. info@connect.it.
5: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it. Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
6: 7080.
5: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. È 7080.it. 7080.it.

0: Lo sai che 7080.it è anche la pagina web più letta sugli anni 70 e 80?
1: Cosa mi dici mai?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
3: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Scene da guerriglia urbana a Bologna ieri dopo il presidio pacifico in Piazza del Nettuno per la morte di Abderrahim Fakir durante un intervento di polizia. Feriti 64 agenti. La famiglia della vittima invoca chiarezza e prende le distanze dalle violenze. Inaccettabile e irresponsabile alimentare odio contro un corpo dello Stato, ha commentato la premier Meloni. L'attore e regista Pippo Di Marca è morto a Roma dopo essere precipitato da una terrazza al quinto piano della sua abitazione nel quartiere Trastevere. Sul posto la polizia. Inutili i soccorsi per l'87enne. Tra le ipotesi una caduta accidentale o il gesto volontario. Sequestrati oltre 770 kg di cocaina nel porto di Vado Ligure. La droga era nascosta tra le banane. Se messo sul mercato avrebbe generato alle organizzazioni criminali guadagni per un valore stimato intorno ai 250 milioni di euro. Le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran per la 10ª notte di fila. L'esercito ha colpito centri di comando militare, capacità navali, siti di lancio di missili e droni e sistemi di difesa aerea iraniani al fine di ridurre la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Teheran invece ha annunciato di aver colpito obiettivi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Il calcio, l'annuncio del nuovo allenatore dell'Italia dovrebbe arrivare questa settimana e si riaccende il giallo su un possibile arrivo di Guardiola. Blitz di Paolo Maldini e Leonardo a Barcellona per incontrarlo. Lo stesso presidente della FIGC Malagò aveva confermato che la shortlist per il nuovo CT della nazionale non era limitata ai nomi di Mancini e Pirlo. Ed è tutto, a più tardi.
3: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: E se c'è sfuggito qualcosa?
6: Le nostre perdite sono state...
5: Abbiamo controllato 1000 volte, che può esserci sfuggito? Domani noi cambieremo la storia.
7: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
3: La Frappi e 7080.it presentano Italo Disco. Perché Italians do it better.

0: 7080.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.
1: Volcic, Volcic, ecco, Kenci Dincic.
2: Da Belgrado, Dimitrio Volcic. A Belgrado, situazione d'emergenza. Dopo i recenti fatti sportivi di Praga, degenerati in manifestazione di piazza, la polizia jugoslava è in stato di allarme perché in corso di svolgimento la partita del pallacanestro Jugoslavia-Unione Sovietica.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.

0: Sì?
1: Ciao, sono Alex Poli.
0: No, Alex Poli sono io.
1: Come puoi dire così?
0: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
1: Ti assomiglio molto, non credi?
0: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
1: Sto migliorando, dammi tempo.
0: Infatti, il problema è proprio questo.
2: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
3: Ivano Zoe da Castano Primo, attraverso la televisione, estate 1978. For Your Love dei Scilli.

0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao mitici, sono Alberto da Milano. Ti seguo sempre con passione, sempre, tutti i giorni, perché 7080 è la musica che mi fa battere il cuore, sempre e comunque, anche data la mia età, insomma. Volevo tanto sentire As Soon As Now dei mitici Smith, del grandissimo Morrissey. Grazie a tutti, un bacione enorme, siete fortissimi, continuate così.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Per avermi fatto sentire Wild Boys mentre ero a far colazione sotto la galleria Vittorio Emanuele a Milano da Savini.

0: Metti 70-80, 37, 70, 88, 70-80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno, 70-80. Vorrei tanto ascoltare la canzone Just a One Game Fun di Cyndi Lauper. Grazie, buona giornata.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Questa è 7080.it.
1: Signore e signori, stiamo per varare la fase 2 del nostro malefico piano. O siamo già alla fase... non me ne può fregare di meno. Comunque, questa era la fase in cui piazzavamo un laserone sulla Luna. Come sapete, la Luna gira intorno alla Terra in questo modo, guardate. Quando la Luna raggiungerà il grado di rotazione stabilito, il raggio laser distruggerà, diciamo, Washington DC. E siccome la Luna ha un lato oscuro, io chiamerò la mia base la Morte Nera. Che cosa?
2: Ah, niente, Darth Fener.
1: Com'è che m'hai chiamato?
2: No, niente.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Hola, buenas noches. Soy Milton, uruguayano, viviendo en Paraguay, Sudamérica, escuchando como todas las noches la 7080 Hit, excelente música oldie, y me encantaría escuchar de Lucio Battisti con Il Nastro Rosa, por favor. Y también estoy trabajando aquí en una ruta Paraguay, en un food truck, vendo comida rápida, burger y otras cosas, y bueno, me acompañan toda la noche. Un abrazo grande.

0: Hey Boomer!
1: Che ho portato io qua? Che figura mi state facendo fare?
0: Gli anni 70 e 80, gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Ma non siamo arrivati a un certo punto!
0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
2: Estate 1976 e Don't Break Him Heart con Elton John e Kiki Dee, un duetto travolgente che fa cantare tutti sotto l'ombrellone.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
2: Sono le 15 e 57 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Pronto? Patrizia, aiutami, la casa va in fiamme!
5: Chiama i pompieri!
4: Già fatto!
5: Salva le pellicce!
4: Già fatto!
5: Oddio, salva i gioielli!
4: Già fatto!
5: Il gatto!
4: Già fatto!
5: Ma cosa vuoi da me?
4: Senti, cosa dici? Mio marito lo sveglio o lo lascio dormire?
1: Questa è 7080.it.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
7: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
8: Che hai da proporre, forestiero?
7: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
8: Affare fatto.
9: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
10: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
9: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
10: 0331 59 33 77.
11: 0331 59 33 77.
12: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
13: Hey Siri,
12: metti 7080.
13: Metti 7080.
12: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
1: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Porca forza!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: È tutto qui il discorso preparato?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Scene da guerriglia urbana a Bologna ieri dopo il presidio pacifico in Piazza del Nettuno per la morte di Abderrahim Fakir durante un intervento di polizia. Feriti 64 agenti. La famiglia della vittima invoca chiarezza e prende le distanze dalle violenze. Inaccettabile e irresponsabile alimentare odio contro un corpo dello Stato, ha commentato la premier Meloni. Un operaio di 23 anni è morto in un incidente sul lavoro nel Cosentino. Il giovane era impegnato in alcuni lavori di manutenzione all'interno di un parco eolico a Mongrassano. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Notte di violenza nel napoletano, un 18enne e un 37enne accoltellati. Si indaga su un possibile collegamento. Il più giovane è stato ferito vicino a un campetto di calcio tra Napoli e Casoria. L'altro, aggredito sempre a Casoria, è ricoverato in prognosi riservata. Donald Trump si prepara a lanciare una nuova offensiva commerciale. Secondo il Financial Times, il presidente degli Stati Uniti potrebbe annunciare già entro questa settimana una nuova serie di dazi nei confronti di circa 60 paesi, con tariffe comprese tra il 10 e il 12,5%. Le imposte dovrebbero entrare in vigore allo scadere dell'attuale regime previsto per il fine settimana. Italia ancora nella morsa del caldo. Se oggi sono ancora 18 le città da bollino rosso, il massimo livello di rischio per la salute della popolazione, domani saranno 6 e giovedì solo una, Palermo. I rischi legati al caldo si aggiungono però a temporali, grandinate e raffiche di vento che stanno colpendo le coltivazioni del nord Italia. Allerta arancione per maltempo anche nelle Marche. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Cos'è di meraviglioso l'aria, James?
5: È molto fresca. Non ci sono germi.
4: Perché? Perché credi che non ci siano germi nell'aria?
5: Siamo in ottobre, vero?
4: Aprile.
5: Che anno è questo?
4: Tu quale credi che sia?
5: È 1996.
4: Quello è il futuro, James. Credi di vivere nel futuro?
5: Il 1996 è il passato.
4: No, il 1996 è il futuro.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre.
6: Una produzione K-Vox.
0: Numero 4.

Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Questa è 7080.it.

0: i genitori ce menavano. Voi, alla prima nota, i genitori menavano i professori.
1: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
7: 37 70 88 70 80.
8: Buongiorno, sono Daniela, la provincia di Pavia. Come ricordo delle canzoni di una volta, avrei tanta voglia di sentire qualsiasi melodia di Sandra. Grazie di cuore, siete fantastici.
6: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
9: Meditando durante il nostro cammino, ci si accorge quanto sia importante il raggiungimento di tante albe e di tanti tramonti.

0: altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Il Numero Perfetto, un artista in tre brani.
1: Nell'appuntamento di oggi con Il Numero Perfetto parliamo di un gruppo rock statunitense nato a San Francisco nel 1973. Sono i Journey. Dopo differenti cambi di formazione, i Journey ottengono il loro più grande successo commerciale tra il 1978 e il 1987, quando Steve Perry diventa il cantante principale del gruppo. La nuova formazione pubblica una serie di canzoni di successo, tra cui Don't Stop Believin'. Nel 1981 viene pubblicato Escape, settimo album in studio del gruppo rock statunitense. Escape è il primo disco della band con il tastierista Jonathan Cain, che sostituisce il membro fondatore Greg. L'album è coprodotto dall'ex tecnico del suono dei Lynyrd Skynyrd, Kevin Allison, e dall'ex ingegnere del suono dei Queen,

batterista Jonathan Cain. La canzone risulta però insolita, in quanto il ritornello non arriva fino a quando la canzone non è quasi finita. Il titolo del brano deriva da una frase del padre di Cain, pronunciata ogni volta che il figlio chiamava a casa dicendo di volersi arrendere con la musica. Non smettere di crederci o sei finito? Sentivamo che ogni giovane ha un sogno e a volte il luogo in cui si cresce non è dove si è destinati ad essere, ha detto Cain. Ascoltiamo quindi Don't Stop Believin', sono i Journey. Yeah!

0: Il Journey con Don't Stop Believin'. Dallo stesso album viene estratto un altro singolo, caratterizzato dal testo di Steve Perry e dal pianoforte suonato da Jonathan Cain. Il brano di cui parliamo è Who's Crying Now? Il cantante Steve Perry racconta che il ritornello gli è venuto in mente mentre guidava verso Los Angeles e l'ha registrato nel suo mini registratore a cassetti. Una volta arrivato a Los Angeles è andato direttamente a casa dal tastierista Jonathan Cain per mostrargli il lavoro in corso. Steve Perry aveva ideato la maggior parte delle melodie e dei ritmi, ma era indeciso sul testo. Cain ha quindi contribuito a scrivere la maggior parte delle strofe. Ascoltiamo quindi Who's Crying Now, sono i Journey.
1: Il numero perfetto. Tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista.

personali del tastierista dei giorni, Jonathan Cain, e da quelli del cantante Steve Perry. Steve Perry in quel periodo si era separato dalla sua fidanzata storica e Cain stava affrontando un divorzio. E quindi ascoltiamo i giorni con I'll Be Alright Without You.

0: appuntamento con il numero perfetto di oggi, spazio che tornerà domani con un'altra band o un altro artista.
1: Patrizia Cavallin ha presentato Il numero perfetto, un artista in tre brani. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Sì, lo so.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: È tutto qui il discorso preparato?

0: Hey Boomer!
1: E la rete che manda in onda queste porcherie dovrebbe vergognarsi.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Peter, è meglio se non dici cose poco carine sul conto della rete.
1: E perché? Che ci possono fare? Tagliarci il budget?
0: 7080.it presenta Top of the Pops.
3: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
4: Bentornati su Top of the Pops, dove vi sveliamo i 5 brani più popolari nei club e diffusi dalle radio in questo periodo del 1988. I 5 super top sono George Michael, ma anche Terence Rand D'Arby, Sign Your Name, Johnny H.S., I Don't Want to Be a Hero, UB40, Red Red Wine, In Excess, Never Tear Us Apart. Noi oggi abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it.
3: Sono le 16:58.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: E di fatti lei la faccia del cretino ce l'ha.
6: Si informi, avvocato, per carità.
7: Signor procuratore, io non esito un momento di più. Io me ne vado, ha capito? Me ne vado via, me ne vado via, sì.
5: Se ne vado. Ciao.
7: Selvaggio.
5: Di cappio, demo.
2: Questa è 7080.it.
8: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
10: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
11: newslinet.it.
12: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
11: newslinet.it.
12: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
13: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it.
14: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
15: Vogliamo andare?
14: 37 70 88 70 80.
16: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
14: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Non è sempre facile essere giovani a 20 anni, ma a 60 si capisce quanto lo fosse. Questa è 7080.it.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
2: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Sulla guerriglia di Bologna seguita la manifestazione per Fakir arrivano le durissime parole della Premier Meloni. La violenza contro le forze dell'ordine è inaccettabile ed è irresponsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato. Poi ha chiesto di accertare la verità con rigore. Condanna le violenze anche il sindaco di Bologna Lepore, accusato però dalla centrodestra di essere in parte responsabile dei disordini per aver convocato la manifestazione. Riapre la gioielleria Rogero a Grinzane Cavour. La moglie e le figlie del 72enne in carcere dopo che la Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 ladri sono da oggi al lavoro nello stesso negozio dove subirono la rapina. Fratelli d'Italia, come annunciato, presenta alla Camera un DDL anti-risarcimenti. Il vice premier Salvini invece lancia l'idea di pene alternative per far uscire Rogero dal carcere. La Procura europea di Milano ha sequestrato 20 milioni di euro depositati su conti bancari e polizze assicurative collegati a 5 società nell'ambito di un'indagine in corso su una presunta frode relativa ai finanziamenti del PNRR. La frode sospetta è stimata in circa 40 milioni di euro. Migliorano le liste d'attesa. Nei primi 6 mesi del 2026 le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate hanno erogato nei tempi di garanzia 1,6 milioni di visite ed esami rispetto allo stesso periodo del 2025. Sempre secondo i dati Agenas, però, 2 milioni 811.000 italiani hanno dovuto attendere più del dovuto. Ed è tutto. A più tardi.
2: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Professor Bergman, Michael, caro Paul, Luke e Anna sulla vostra nuova Arcadia, non vi dimenticheremo mai. E Alfa, ovunque il tuo viaggio ti potrà condurre, i nostri cuori saranno con te e la speranza di ricongiungerci non svanirà mai. E infine, a voi, abitanti della Terra, noi diciamo addio. Vi chiediamo soltanto una cosa. Non dimenticateci.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
2: Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

Nessuna fretta, nessun orologio, solo l'orizzonte che chiama. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

c'è di male nella libertà. La libertà è tutto. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

porta alla meta. È il viaggio che conta. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta.
1: Una produzione K-Vox.
0: Su Google scrivi solo 7080.

0: Va bene, Pistola. Quest'ultima chance di lavorare qui con me te la voglio dare.
1: Ti ringrazio, sai, ho bisogno.
0: Vediamo però se sei ancora capace di vendere automobili come una volta.
1: Ma
0: guarda, c'ho questa Lamborghini qua che è la fine del mondo, è qui da 6 mesi. Il tuo prezzo è 30 milioni. Tutto quello che becchi in più è tuo. Guarda che questa qua è un'occasione.
1: Senti, ma Jumbo Concorde occasione non ne hai?
0: Ma dai, adesso fai anche lo spiritoso.
1: Vabbè, domani telefoniamo all'Auto a Fittipaldi e vediamo se interessa, eh? Perché non mi fai vendere una di queste qua?
0: Ma queste sono capace di venderle anch'io.
2: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Ma che sta facendo?
4: Sto smontando l'insegna, no?
3: Ma è mia!
4: Non più. Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
5: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
6: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
7: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
8: Audio-video. Grazie carissimi di 7080, di Radio 7080. Purtroppo non sono riuscito a sentirlo ieri sera il mio messaggio. Vabbè, penso, spero che l'abbiano sentito i miei amici, perché purtroppo non sto bene e sono andato a letto presto ieri sera. Però adesso ovviamente sono già davanti al televisore un'altra volta. Un abbraccio e davvero grazie, siete grandissimi, mamma mia che spettacolo.
7: Questa è 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: 8080.it e K-Box hanno presentato
1: We Mix Again,
2: la Classics Disco Collection firmata da Roberto Lucchi. Hey Boomer!
3: Come dice, prego?
2: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
4: È tutto chiaro?
3: Cristallino.

0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 17 e 58 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: È la donna di classe questa!
4: La donna di classe! Questa è la zoccola!
0: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: Al Super Megastore arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi e
2: questa sembra la mia voce. Qualità
1: senza paragoni.
2: Ma io non ho mai registrato questo spot.
3: Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
4: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio.

0: Radioletta.it è presente in oltre 100 piattaforme di aggregazione radiofonica. Cercala nell'elenco.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 70-80 News.
2: Ben trovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Sulla guerriglia di Bologna seguita la manifestazione per Abderrahim Fakir arrivano le durissime parole della Premier Meloni. La violenza contro le forze dell'ordine è inaccettabile ed è irresponsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato. Secondo il presidente dei 118 Balzanelli, con un medico sul posto Fakir si sarebbe potuto salvare. Sono in corso le ricerche di una bimba di 10 anni che è scomparsa nelle acque del lago di Como, vicino ai giardini pubblici del capoluogo. Secondo quanto riferito, era con i genitori, si è tuffata e non è più riemersa. Le autorità di Bulgaria, Grecia, Paesi Bassi e Romania hanno condotto un'operazione coordinata contro un gruppo criminale organizzato sospettato di traffico di migranti attraverso i Balcani, utilizzando veicoli a noleggio rubati e registrati fraudolentemente. Lo ha reso noto l'Europol. Prosegue lo scontro con la Russia dopo il caso spionaggio. Mosca ha espulso l'addetto militare italiano e il suo assistente in risposta alle azioni di Roma. Tajani lo ha definito un atto di plateale ritorsione, ribadendo che i due militari russi espulsi sono stati colti in flagranza mentre svolgevano attività di spionaggio. E siamo al tennis. Jasmine Paolini non giocherà il 500 di Washington e il 1000 di Montreal. L'ha annunciato l'azzurra sui social, precisando di avere ancora problemi al piede. La numero 15 del mondo punta a rientrare a Cincinnati, dove lo scorso anno arrivò in finale. Ed è tutto. A più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, in prevalenza stabile e soleggiato, con modesta attività cumuliforme pomeridiana su Alpi, Prealpi e Appennino, ma con scarsa probabilità di pioggia, temperature stazionarie massime tra 26 e 31 gradi. Al centro, fine dei fenomeni in nottata sull'Appennino, a seguire stabile e soleggiato con attività cumuliforme pomeridiana in Appennino, temperature in calo massime tra 28 e 33 gradi. Al sud, stabile e soleggiato con un po' di variabilità sui settori peninsulari ma senza fenomeni, temperature in calo massime tra 31 e 36 gradi.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. In alta qualità. 7080.it. 7080.it presenta Il numero perfetto. Il numero perfetto. Un artista in tre brani. Conduce Roberto Lucchi.
4: Ascoltiamo sempre tre canzoni, tre successi in Il numero perfetto, un artista in tre brani. Oggi questi 10 minuti sono tutti per lei, per Nada. Nel 1969 esce un singolo di grande successo che noi ascoltiamo subito.
0: 7080.it, Il numero perfetto. Tre capolavori di un grande artista della musica italiana scelti da Roberto Lucchi per 7080.it.

tre vertici di tutte le classifiche italiane e poi contenuta anche nel suo primo 33 giri dal titolo Nada. Andiamo avanti, ma certo, 1981, altra canzone, altro successo.

Dimmi che mi ami, che mi ami, che tu ami, che tu ami solo me. Questo grande successo di Nada del 1981 che abbiamo appena ascoltato. Dobbiamo suonare ancora per lei una canzone, è questa del 1983.

0: Altro successo per Nada anche nel 1983 con questa canzone dal titolo Amore Disperato e contenuta nell'album dal titolo Smalto. Per oggi è tutto, siamo arrivati alla conclusione, vi aspetto per il prossimo.
1: 7080.it ha presentato Il Numero Perfetto.
2: Il Numero Perfetto.
1: Un artista in tre brani, ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
3: Visto? Bastano le parole giuste.
1: Gli anni 70 e 80. Li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
4: E me lo merito!

0: Cesce! Blinda la supercazzola con un scapellamento a sinistra e a destra come fosse di pentolone.
1: Non ho capito un cazzo!
0: Ecco, è l'informazione che volevo.
2: Bene, grazie. Questa è 7080.it.

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Newslinet.it.
2: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
5: Primo disco che mi è stato regalato credo che sia stato Goldrake nel

0: www.sorrisi.it.
1: Conta la tua vita dai sorrisi, non dalle lacrime. Conta la tua età dagli amici, non dagli anni.
2: 3 is a magic number. Yes it is. It's a magic number. Somewhere in the ancient mystic trinity, you get 3 as a magic number.

0: Repeat the pattern once more. 3, 3, 6, 9.
1: 12, 12, 15, 18.
0: 21,
1: 21, 24, 27. 30,
0: yeah.
1: 30.

7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo

0: breve le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it.
1: A tutto fuoco.
0: Io ascolto 7080.it.
2: Sono le 18 e 58 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Insomma, comunque, vostro onore, io a Tor di Valle faccio sempre la mia figura.
5: Oh, Amandra, che mando vai al Polo Nord?
4: Amanzo Dio, anderò al Polo Nord, ma tu devi andare.
5: Ancora? Buffoni!
0: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
7: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
0: info@planetmedia.it. 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Vorrei avere qualcuno di speciale con cui condividere questo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Scusi, è che mi sarei un po' bloccato.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. L'Iran ha lanciato nuovi attacchi con missili e droni su Kuwait e Bahrain. In Pakistan intanto sono in corso i colloqui tra il governo di Teheran e i mediatori. Trump, incontrando il presidente del Libano nello studio Vale, ha affermato che Beirut è trattata male e merita più rispetto. I ribelli Houthi dello Yemen hanno affermato di aver costretto alcune navi a invertire la rotta nel Mar Rosso. Il blocco navale dell'Arabia Saudita costituisce un nuovo fronte che minaccia il flusso delle forniture petrolifere globali e il commercio. A Como sono in corso le ricerche di una bimba di 10 anni scomparsa nelle acque del lago nella zona di fronte ai giardini pubblici. Sul posto polizia e vigili del fuoco. La bimba, che era in compagnia dei genitori stranieri, si è tuffata senza più riemergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento nonostante il divieto di balneazione. Riapre la gioielleria Rogero a Grinzane Cavour. La moglie e le figlie del 72enne in carcere dopo che la Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 ladri, sono da oggi al lavoro nello stesso negozio dove subirono la rapina. Intanto l'ANM denuncia minacce e clima d'odio contro i magistrati del caso Rogero. Nonostante i temporali degli ultimi giorni, cresce l'allerta per la siccità in diversi territori tra Veneto, Lombardia, Piemonte e Marche, dove sono diversi i comuni serviti con autobotti. Ciclismo. Al Tour de France, Evenepoel conferma i pronostici. Vista il successo di domenica dominando la cronometro e rafforza il secondo posto in classifica. Resta in maglia gialla Pogacar, che chiude la prova a 28 secondi dal belga. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Non è successo niente di strano a lei e agli altri due prima dell'incidente?
5: Non capisco.
4: Non siete stati colpiti da radiazioni o cose del genere?
5: Non lo so, l'auto era piena di scintille prima che arrivassimo al blocco. Non so per quale ragione.
6: Lo tenga così, prego.
5: Come mai lo chiede?
4: C'è un uomo che sta morendo e non riesco a capire di cosa.
5: Il suo amico forse può dirvelo.
7: Non risponde a nessuna domanda.
8: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it.
9: The Hit Parade.
10: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
11: Numero 5.

0: Una produzione K-Vox. Hey Boomer.
1: Lo so, grazie.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Dai, bella zio, cominciamo?
0: Deep 80. Questa è la traccia nascosta anni 80, scelta per voi da 7080.it.

0: 10 anni fa, se vedevi uno in spiaggia col tatuaggio, la reazione di ognuno di noi: vieni via, con lui è stato in galera, vieni via che t'ammazzo. Adesso ce l'abbiamo tutti, cosa c'è? C'ho un tribale spaziale, tu un citofono qua davanti, tu c'ho una scaldabagno della IMET qua dietro.
1: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
1: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Solo

0: Erano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it, viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao 7080.it. Allora, io sono Davide e vi scrivo da Gorgonzola. Quello che ricordo con più affetto strano era Ryu. La sigla mi piaceva tantissimo, soprattutto quella finale. Faceva tipo 1 milione d'anni fa, o forse 2, c'era chi parlava al vento e dalle stelle. Scusate, vi ringrazio, ciao, siete fortissimi.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno, ciao, sono Emilio da Brescia. Vorrei sentire Black Cars di Gino Vannelli. Vi ascolto attraverso la televisione, lo ricordo perché Mina, la grande Mina, Gino Vannelli ne era un fan.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che nelle foto delle gite facevamo le corna ed eravamo sempre sorridenti.
0: 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Sono Giovanni, chiamo da Omegna, vorrei ascoltare Easy Lady che ricorda la mia giovinezza, grazie.
3: Ma stai scherzando? Tu sei un grande, René, noi non ti molliamo più.

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Siamo in spiaggia nella lontana estate 1983. Il sole scotta, i teli colorati distesi sulla sabbia e intorno a noi il jukebox che suona. Tre hit che accendevano l'estate. E in spiaggia nell'estate 1983 il perfetto tormentone italo disco. Ritmo incalzante, vibrazioni elettroniche e un testo apparentemente spensierato, anche se parla di un'esplosione nucleare. Una scelta irresistibile per far ballare tutti sotto l'ombrellone.

0: che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Io ascolto 7080.it.
2: Sono le 19:57.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Madonna, sono venuto ad arrestarvi per tradimento contro la Repubblica. Paggio, fai un po' di luce.
5: Signor Vianello, il suo Brandy.
6: C'è ancora qualcuno che lo chiama Brandy?
0: Questa è 7080.it.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
9: 22HBG.
10: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80
11: 37 70 88 70 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Nonno, sai qual è il tuo problema?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Che tu non hai visto Over the Top con Sylvester Stallone.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buonasera dalla redazione. Dopo la guerriglia di Bologna, seguita alla manifestazione per Fakir, Meloni si schiera con le forze dell'ordine. Una violenza inaccettabile, responsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato, dice il presidente del Consiglio, che si dissocia anche dai video con Vannacci Imperatore. Bufera sul sindaco Lepore, il centrodestra ne chiede le dimissioni e lo chiama in causa per aver convocato la manifestazione, ma il primo cittadino condanna i manifestanti violenti e incalza chiedere verità non delegittima le forze dell'ordine. La questura intanto diffonde il bilancio degli scontri con 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. I 2 agenti autori del fermo, attraverso il loro avvocato, si dicono sconvolti e addolorati per la morte di Fakir. Minacce ai magistrati del caso Roggero, lo denuncia l'Associazione Nazionale Magistrati, richiamando a maggiore responsabilità di chi ricopre incarichi istituzionali. La famiglia del gioielliere intanto ha riaperto il negozio, lo stesso dove si consumò la rapina. Spero che molto presto mio marito possa sta a venire qui, non deve assolutamente stare in carcere, ha detto la moglie Mariangela Sandrone. La difesa torna a chiedere il rinvio dell'espiazione della pena. Fratelli d'Italia intanto ha annunciato alla Camera un DDL anti-risarcimenti per chi commette reati gravi. Dall'estero Donald Trump sempre più in difficoltà. In Iran rilancia l'offensiva a dazi e si appresta a imporre nuove tariffe a una 60 di paesi già in settimana, nonostante i suoi consiglieri lo abbiano messo in guardia dal rischio di una nuova guerra commerciale. La notizia anticipata dal Financial Times è stata confermata dal rappresentante per il commercio americano Greer. Torniamo in Italia, dove migliorano le liste d'attesa per visite mediche. Nei primi 6 mesi del 2026 le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate hanno erogato nei tempi di garanzia 1.600.000 visite ed esami rispetto allo stesso periodo del 2025. Questo secondo i dati Agenas. Il miglioramento riguarda tutte le regioni. Per le prime visite, prima la Basilicata, poi Marche e Lazio, progressi più importanti in Liguria e Lombardia. Maxi richiesta di processo della Procura di Milano nel filone clienti di Equalize sul caso dei dossieraggi e accessi abusivi alle banche dati delle forze dell'ordine. Tra i 74 imputati, Enrico Pazzali, ex titolare dell'agenzia investigativa, l'esperto informatico Nunzio Samuele Calamucci, Giacomo Tortu, fratello del velocista Filippo, il banchiere Matteo Arpe e Stefano Speroni, direttore affari legali Eni. Sono 832 gli spiati invece tra le vittime: Ricky Tognazzi, Alex Britti, Selvaggia Lucarelli, Fabrizio Corona, Marcel Jacobs, Stefano Boeri e Paolo Scaroni. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Da tempo ormai i nostri sistemi di sostentamento danno segni di un deterioramento serio. Il blocco totale non è imminente, ma inevitabile. La scorsa settimana ci siamo imbattuti in un'intensa perturbazione gravitazionale che ha catapultato la nostra Luna in questo sistema solare totalmente sconosciuto. I sensori indicavano la presenza di un pianeta abitabile, ma sarebbe stato alla nostra portata per soli 6 giorni. Un tempo insufficiente per determinare i rischi a lungo termine di un trasferimento sulla sua superficie.
6: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
7: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
8: Benvenuti a Neverland, l'isola dove il tempo è sospeso e la musica invece non si ferma mai. Il sole è già alto, luminoso, e l'aria ha qualcosa di frizzante, quasi elettrico. Cammino lungo la battigia e vedo una figura che sembra uscita da un videoclip. Look audace, sguardo magnetico, presenza scenica che non passa inosservata. È lui, inconfondibile, Pete Burns. Mi squadra con un sorriso ironico, come se sapesse già che qui non si può stare fermi. Fa un cenno e all'improvviso l'isola gira, letteralmente. Il ritmo parte, ipnotico, irresistibile. Qui a Neverland si balla anche sulla sabbia bollente. Alziamo il volume. Questa è You spin me round like a record.
7: Accendi la musica. Il tempo scorre diversamente. Alza il volume e viaggia a Neverland insieme a 7080.

0: riprendo il mio cammino, lasciandomi alle spalle quell'energia travolgente. Il sentiero si fa più morbido, il vento più caldo, e nell'aria c'è un'eleganza tutta italiana, fatta di parole che scorrono come onde lente. Seduto su una sdraio, con lo sguardo furbo e rilassato, c'è un uomo che sembra conoscere ogni segreto del mare e anche dell'amore. È Franco Califano. Mi accoglie col suo inconfondibile stile, di quelli che raccontano storie senza bisogno di spiegarle. Lui accenna un ritmo con le dita e subito tutto prende forma, semplice e perfetto. Lasciamoci cullare da questa verità che sa di vita vissuta. Tutto il resto è noia.
1: Si dice che Neverland non si trovi su nessuna mappa, non ha coordinate, non ha confini. La puoi raggiungere solo quando il mondo smette di guardarti. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

Sì, d'accordo l'incontro. Un'emozione che ti scoppia dentro. L'invito a cena dove c'è atmosfera. La barba fatta con maggiore cura. La macchina a lavare ed era ora. Hai voglia di far centro quella sera? Sì, d'accordo, ma poi... Sì, lo so, il primo bacio e il cuore ingenuo che ci casca ancora. Con lungo abbraccio l'illusione dura e rifiuti di pensare all'avventura. E dici cosa...

0: Il pomeriggio avanza, il cielo comincia a scaldarsi di colori più morbidi e la luce diventa dorata. Camminando verso una piccola insenatura, sento arrivare una vibrazione diversa, profonda, calda, universale. Appoggiato a una barca di legno, con uno sguardo pieno di anima e una calma che avvolge tutto, c'è una presenza che non ha bisogno di presentazioni. È Marvin Gaye. Qui a Neverland, la sua voce sembra ancora più grande, come se parlasse direttamente al cielo e al mare insieme. Ma attenzione, niente ombre, solo quella capacità unica di trasformare tutto in musica che unisce. Lasciamoci trasportare da questa onda senza tempo. What's going on?
1: A Neverland non ci sono palchi e tour, nessun flash e intervista. Le abitazioni sono semplici, tutte in riva al mare. La musica esiste ancora, ma non è una carriera. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: E mentre il sole comincia a scendere piano dietro l'orizzonte, tingendo il cielo di arancio e rosa, Neverland si riempie di riflessi caldi e leggeri. Le onde rallentano, il vento si fa più dolce, ma la musica resta. Sempre. È giunto il momento di salutarci, ma noi ci ritroviamo domani, sempre qui a Neverland, su 7080.it.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Solo musica anni 70 e 80.

professore, io è la prima volta che vengo alla Biennale, non avevo l'idea di quello che può essere la pecora vivente. Avevo detto alla mia signora, sono sculture, non so sculture.

0: Sono pecore, altro che cazzi, sono pecore.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
4: Vogliamo andare?
1: 37 70 88 70 80.
5: Beh, andata. È tornato vincitore, giù.
6: Ciao, sono sempre Gazzella da Milano, la solita, tutta quella voce tutta così.
7: Sarebbe a dire?
6: Donna Rouge, fake, sempre per il mio amore John. Ho tanta voglia di fare l'amore con te.
7: La Madonna.
6: Tutto il giorno, tutta la notte, sempre ti voglio. Dai, va bene, me l'ho mandata in onda.
7: Ma da quando?
6: Col giro, col pezzo questo qua, dai. Dai che siete bravi, dai.
8: Oh, andiamo, non è vero.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
9: Una volta accettata la consapevolezza che anche fra gli esseri più vicini continuano ad esistere distanze infinite, si può evolvere una meravigliosa vita, fianco a fianco, se quegli esseri riescono ad amare questa distanza fra loro che rende possibile a ciascuno dei due di vedere l'altro, nella sua interezza, stagliato contro il cielo.

0: www.radioticino.it. Hey Boomer!
1: Ciao grande!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Ma vai a mandare un fax allora, bevi.
2: Vediamo un po' con chi esco stasera, dunque. Ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io ne pago la presa.
3: È chiaro, stufato!
4: Auf Wiedersehen!
5: Innamorato?
6: Innamorato io?
0: Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 70.

0: Nel mezzo delle difficoltà nascono le opportunità. Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it.
1: Sono fra di noi.

0: 7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Buona notte.
2: Il dottore gradisce un brandy prima di ritirarsi?
1: No, grazie.
2: Una buona camomilla? Può darsi?
1: No, grazie mille, comunque no grazie.
2: Rosata con latte?
1: Niente, grazie. Sono alquanto stanco.
2: Allora io dico buonanotte.
1: Buonanotte.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo.

0: ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 20 e 59 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Vetril presenta.
4: Oh gente, le donne in casa mia hanno tutte una mania.
5: La gloria del casato.
3: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. Info@comnect.it. Info@comnect.it. Ma che sta facendo?
6: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
6: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
7: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
8: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Solo classici anni 70 e 80 in

0: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 70-80 News.
2: Buonasera dalla redazione. Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile. Sul decesso di Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore. La verità va ricercata fino in fondo, senza giudizi e senza sconti per nessuno, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Questo quanto affermato sui social il presidente del Consiglio Giorgia Meloni commentando gli episodi di violenza a Bologna nel corso della manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir. Dopo l'entrata in carcere di Mario Roggero, la sua gioielleria è stata riaperta questa mattina. Il negozio di Gallo di Grenzane Cavour in provincia di Cuneo sarà gestito dalla moglie e da una delle figlie. Roggero è stato condannato, lo ricordiamo, a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di 2 dei 3 rapinatori che assaltarono il suo negozio nell'aprile del 2021 e attualmente sta scontando la pena nel carcere di Bollate a Milano. Intanto la difesa di Roggero ha reiterato l'istanza di differimento pena al Tribunale di Sorveglianza di Milano. Sono in corso le ricerche di una bimba di 10 anni scomparsa questo pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo di fronte al Tempio Voltiano. Sul posto polizia e personale dei vigili del fuoco, la bambina che era in compagnia dei genitori stranieri si è tuffata senza più riemergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento nonostante il divieto di balneazione. Migliorano in Italia le liste d'attesa per le visite mediche. Nei primi 6 mesi del 2026, secondo l'Agenas, le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate hanno erogato nei tempi 1,6 milioni di visite, miglioramento netto che riguarda quasi tutte le regioni. Per le prime visite prima e la Basilicata, poi le Marche e Lazio. I progressi più importanti si sono registrati in Liguria e Lombardia. Nonostante i temporali degli ultimi giorni, cresce l'allerta per la siccità in diversi territori tra Veneto, Lombardia, Piemonte e Marche. A lanciare l'allarme in queste ore l'osservatorio dell'autorità del bacino del Po, che conferma lo stato di severità idrica in assenza di precipitazioni, nonostante appunto le recenti piogge, in difficoltà principalmente agricoltura e grandi laghi, ma cresce anche l'allarme per l'acqua potabile. Siamo al calcio con la nazionale. Lo scorso fine settimana Maldini e Leonardo hanno incontrato a Barcellona Pep Guardiola. Lo stesso presidente della FIGC Malagò aveva confermato che la shortlist per il nuovo CT della nazionale non era limitata ai nomi di Mancini e Pirlo e dunque ora si attende la decisione dell'allenatore spagnolo. L'annuncio del nuovo commissario tecnico dell'Italia dovrebbe arrivare in ogni caso questa settimana. È tutto, alla prossima edizione.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Povero John Connick, come sottovaluti il tuo peso nel grande piano degli eventi. È come piccolo il tuo corpo per essere tu così grande.
4: Vorrei poter almeno conoscere il mio peso nel piano degli eventi.
3: I nostri due pianeti si sono incontrati all'interno del tempo per poter consentire i grandi mutamenti.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Rock Hit. 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
6: Di nuovo bentornati su 7080.it con l'appuntamento Rock Hits e le 10 canzoni selezionate in questo appuntamento: Heart, What About Love, U2, Pride in the Name of Love, Steve Miller Band, Abracadabra, Europe, The Final Countdown, Doors, The End, Kinks, Wish I Could Fly, Steve Winwood, Night Train, Pink Floyd, Another Brick on the Wall, Little Steven dalla E Street Band di Bruce Springsteen con Bitter Fruit, Bob Dylan, Hurricane. Noi ascoltiamo subito queste.

Patrizia Cavallin ha presentato Rock It. 10 capolavori della musica selezionati per 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Juan!
1: Te me pisanca mando il frigorifero! Te me... Alma pisanca mando il frigorifero! Porca bestia! Mi la morte! Mi... Io ti ammazzo! Pagamento fa la spesa ieri mattino, fa la spesa! Oh, fa la spesa! No, mi... Oh, stammi lontano,
0: no? No, Gere, a dirti la verità. Ieri sera, ho sentito una bufoda d'aria fresca.
2: Questa è 7080.it.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
3: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
3: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77
6: 0331 59 33 77.
7: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
8: Società Italiana per la tutela della voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
9: Ciao 7080.it e ciao a tutti gli amici che ascoltano 7080.it. Qui è Maurizio che vi chiede di sbloccargli un ricordino. Dunque, forse era il 1976. Lei si chiamava Donna Summer e il primo brano che mi ha fatto emozionare si chiamava Spring Affair. Scusate il mio inglese.
10: Per me, numero uno.

Tenetevi gli uni accanto agli altri, ma non troppo vicini, così come le colonne del tempio si ergono a distanza. Come il cipresso e la quercia, non crescono uno all'ombra dell'altro.

0: www.radioticino.it. Ti piace la nostra musica?
1: Oh, andiamo, non è vero.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: State zitti, tutti muti.
0: Settantaottanta.it presenta Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
3: Una produzione K-Vox.

Miguel Bosé ti guarda nella tua cameretta, insieme ai Duran Duran, mentre compili il tuo diario. Questi sono gli anni 80 e questa è 7080.it.

0: 70-80.it ha presentato
1: Cosa resterà di questi anni 80?
0: Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
2: Una produzione K-Vox.
3: 7080.it presenta Top of the Pops.
2: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
4: Tutti sintonizzati su Top of the Pops per ascoltare i 5 brani più ascoltati di questo mese del 1964. Le 5 hits che abbiamo selezionato per voi sono Animals, The House of the Rising Sun, Solomon Burke, Everybody Needs Somebody to Love, Four Tops, Baby, I Need Your Loving, Beatles, And a Lover, Dean Martin, Everybody Loves Somebody. E oggi vi facciamo ascoltare questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it.
3: Sono le 21 e 55 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: A tu come ti chiami?
6: Attolo! Ah, come atrocità! Doppia T come terremoto e tragedia! I come ir di Dio! L come lago di sangue! E A come adesso venga e ti sfascio le corna!
2: Questa è 7080.it.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
8: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
9: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70 80. Ogni giorno un nuovo ricordo.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Così mi uccidi, amico.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Mi dispiace, non volevo e non dicevo sul serio.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. Dopo la guerriglia di Bologna, seguita la manifestazione per Fakir, Meloni si schiera con le forze dell'ordine. Una violenza inaccettabile, responsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato, dice il presidente del Consiglio. Bufera poi sul sindaco di Bologna, Lepore. Il centrodestra ne chiede le dimissioni e lo chiama in causa per aver convocato la manifestazione, da dove poi è partito l'assalto alla polizia. Ma il primo cittadino condanna i manifestanti violenti e incalza: chiedere verità non delegittima le forze dell'ordine. La questura intanto diffonde il bilancio degli scontri con 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. Dall'estero il segretario alla difesa americano Hegseth ha rimarcato l'urgenza della necessità di fornire al Pentagono un pacchetto di finanziamenti supplementari da 67 miliardi di dollari nel mezzo di una guerra all'Iran dai contorni ancora incerti. Hegseth, in audizione al Congresso americano, ha richiesto 1,5 miliardi per far fronte alle carenze di carburante critiche per le missioni e 2 miliardi per sostituire equipaggiamenti perduti o danneggiati in combattimento. Il Parlamento francese ha adottato in serata in via definitiva il disegno di legge che vieta l'uso dei social network ai minori di 15 anni, la cui entrata in vigore è prevista per settembre al fine di tutelare la salute di bimbi e adolescenti già dal prossimo anno scolastico. Dopo l'approvazione in Senato, a metà pomeriggio, anche i deputati hanno approvato la riforma fortemente voluta dal presidente Macron. Italia divisa in due dalle perturbazioni al nord e afa invece al centro-sud, ma entro venerdì il gran caldo abbandonerà o almeno allenterà la sua morsa anche sulle regioni centro-meridionali. Le fresche correnti che stanno già interessando il nord nel corso dei prossimi giorni dunque si spingeranno verso il mezzogiorno, portando un apprezzabile refrigerio in particolar modo sui settori adriatici e poi allo stremo sud, mentre il calo sarà meno marcato sui settori tirrenici e sulla Sardegna. Il calcio mercato: continuano i dialoghi tra Juventus e Paris Saint-Germain per il cartellino di Colomoni, trattativa complessa per il club bianconero che lavora comunque per ammorbidire le richieste di 50 milioni dei francesi, trattativa che resta aperta nelle prossime ore. Da casa Juventus verrà fatta una nuova offerta. La Roma invece è stata beffata dall'Al Hilal, che si è inserita con grande decisione nella corsa per Somerville e ha trovato l'accordo con il West Ham per il trasferimento dell'esterno olandese, operazione da 80 milioni di euro tra parte fissa e bonus per portare l'attaccante in Arabia Saudita. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Io sono uno dei tanti killer qui nel presente, chiamati Looper. E l'unica regola che abbiamo è mai lasciar fuggire un bersaglio.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
6: 7080.it. La tua personale in macchina del tempo.
7: 7080.it e Keybox presentano
0: 7080. Ecco i pezzi più richiesti di questo mese.
8: Nell'appuntamento di oggi le calde note di Ray Parker, Billy Ocean e Kano, e anche Fake con Donna Rouge, Twins, Not the Loving Kind, Shalamar, Make That Move, Roy Orbison, You Got It, Silver Convention, Fly Robin Fly, Busy & Co, Take a Chance, Blind Date, Your Heart Keeps Burning. Noi oggi ascoltiamo queste.

0: Fra un po' è carnevale, eh? Quest'anno sono indeciso. Non so se vestirmi da Mosca o da Batman.
1: Dura la vita quando ti mette davanti a delle scelte, eh?
0: Eh sì, perché se mi vesto da Batman ho bisogno di un compagno che faccia il socio, che faccia Robin, eh?
1: Guardi, mi è già andata bene che non mi ha chiesto come compagno per la Mosca, eh?
0: A lei andrebbe benissimo.
1: Cosa?
0: Come ape, come ape. Come ape per la Mosca, come l'ape, ecco.
2: Questa è 7080.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
6: Buona giornata alla direzione di 7080.it e tutti gli ascoltatori. Per quanto riguarda gli anni 80, mi piacerebbe riesumare una canzone di Dottor Togo, Be Free, dove c'era anche lo zampino di un grandissimo DJ che non è più tra noi, Leopardo. Ciao da Roberto Modio.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
7: La vita è come lo scatto prima e dopo di una fotografia. Un'immagine, un attimo, e nel mentre la osservi ti passa via.

0: www.radioticino.it. Hey Boomer! Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ma è legale questa cosa?
0: Pare di sì. 7080.it presenta...

0: allora ridateci la Gioconda. Quante volte questo slogan ci ha strappato un sorriso? Quante volte quasi per gioco lo abbiamo rivolto ai cugini d'Oltralpe, come se il furto più celebre della storia dell'arte fosse una specie di rivincita italiana? Eppure stavolta i francesi erano innocenti e la storia che stiamo per raccontare sembra uscita da un romanzo, da una commedia grottesca o forse da una ballata popolare. Una storia fatta di genio, ingenuità, orgoglio patriottico e una cassa di patate. Per capire il tutto bisogna tornare indietro, molto indietro. Siamo nei primi anni del Cinquecento. Leonardo da Vinci riceve l'incarico dal mercante fiorentino Francesco del Giocondo di ritrarre sua moglie Lisa Gherardini, un quadro che serve a celebrare il prestigio raggiunto, un simbolo di ricchezza, un modo elegante per dire al mondo: guardate dove siamo arrivati. Ma il committente non aveva fatto i conti con Leonardo, perché Leonardo non dipingeva soltanto. Leonardo inseguiva la perfezione, e la perfezione, si sa, non ha orari, non ha scadenze. Così il dipinto lo accompagna per anni, lo ritocca, lo osserva, lo modifica, lo porta con sé fino in Francia, e proprio lì, nel 1517, l'opera viene finalmente completata. La Gioconda quindi entrerà così nelle collezioni dei re francesi, passando attraverso secoli di storia, attraversa rivoluzioni, imperi, corti reali, persino Napoleone Bonaparte lo vuole vicino a sé. Poi arriverà il Louvre e lì sembra destinata all'eternità. Fino alla mattina del 22 agosto del 1911.
1: Assurez-vous, Madame Bourdel, c'est français, c'est la police française. Alors, Ausweis papier, s'il vous plaît.
2: Ebbene, Ercole, qual è la inevitabile conclusion? Oh, idiota, impossibile, lei protegge qualcuno.
3: Chi gliel'ha detto?
2: L'istinto. Ma infatti, tu dimentichi il fatto più importante, il movente.
0: Il muro dove è appesa Monna Lisa è vuoto, il dipinto è sparito, il Louvre chiude, Parigi si paralizza, i giornali esplodono. Il primo grande furto mediatico di un'opera d'arte, la Gioconda, non è più soltanto un quadro, diventa un caso internazionale, un'ossessione collettiva. I sospetti si moltiplicheranno, prima gli operai che stavano effettuando lavori di manutenzione, poi addirittura gli artisti d'avanguardia come Guillaume Apollinaire viene interrogato, persino Pablo Picasso finisce nel vortice dei sospetti. E come accade sempre, quando un mistero cresce, arrivano anche le teorie più assurde. C'è chi parla di complotti internazionali, chi tira in ballo la Germania, chi immagina provocazioni politiche ai danni della Francia. La verità invece era molto più semplice e forse proprio per questo ancora più incredibile. Il furto fu organizzato da un uomo solo, un imbianchino italiano, un operaio originario del Varesotto, tale Vincenzo Perugia. Il Perugia conosceva il museo, aveva lavorato al Louvre, conosceva i corridoi, gli orari, le abitudini. Una mattina entra indisturbato, smonta il dipinto, lo nasconde sotto il cappotto ed esce. Così, semplicemente. Uno dei quadri più famosi della storia, sparito nel traffico di Parigi e portato via da un uomo qualunque. E qui la storia sfiora il grottesco, perché Perugia, dopo il furto, nasconderà la Gioconda dentro una cassa di patate per quasi 2 anni. 2 anni! Mentre il mondo intero impazziva, mentre i giornali pubblicavano caricature, mentre gli investigatori e intellettuali si interrogavano, la Monna Lisa restava lì, chiusa in una stanza dentro una cassa di patate. Ma Vincenzo Perugia non si considerava un ladro. No, lui si sentiva un patriota. Era convinto di aver riportato a casa un'opera italiana rubata dai francesi. Nella sua mente stava compiendo una missione storica, un gesto di giustizia. E così decide di completare l'impresa contattando Firenze. Vuol restituire il quadro al Museo degli Uffizi. Vuole riconsegnare la Gioconda alla terra dove era nata. Ma il piano crolla subito, ovviamente. Perugia verrà arrestato e il dipinto tornerà immediatamente in Francia. Fine della fuga, fine del sogno patriottico, fine della commedia. O forse no, perché certe storie non finiscono davvero, continuano a vivere, cambiano forma, sì, ma diventano anche canzoni a volte. E così nel 1978 Ivan Graziani prende questa vicenda incredibile e la trasforma in musica. Nasce Monna Lisa, contenuta nell'album Pigro. È proprio il basso ad aprire il brano, un giro ipnotico, quasi cinematografico, che accompagna un racconto ironico e amaro insieme. Graziani osserva il furto della Gioconda come una specie di esproprio proletario ai fini culturali. Il gesto maldestro teatro di un uomo comune che sfidò i potenti, i musei e gli stati. Ma dentro quella canzone c'è anche un'altra ombra, un altro episodio drammatico dal quale nascerà questa canzone. Nel maggio del 1972 un uomo prenderà a martellate la Pietà di Michelangelo nella Basilica di San Pietro a Roma. Un gesto folle, distruttivo, che colpisce il mondo intero. Anche da lì nascerà quindi l'ispirazione, perché l'arte a volte sembra attirare tanto amore quanto la violenza, la venerazione quanto il possesso. E forse è proprio questo il punto, perché la Gioconda non è soltanto un dipinto, è uno specchio. Ognuno ci vede qualcosa: orgoglio nazionale, bellezza, mistero, potere o follia. E forse anche Vincenzo Perugia, nel suo piccolo appartamento, mentre custodiva il quadro più famoso del mondo dentro una cassa di patate, pensava davvero di star facendo la cosa giusta. Fa sorridere, certo, ma allo stesso tempo commuove, perché dentro questa storia c'è tutta la fragilità umana, la distanza enorme tra i sogni e la realtà, tra il desiderio di diventare eroi e il rischio di trasformarsi semplicemente in personaggi tragicomici. Eppure senza quel furto oggi forse la Gioconda non sarebbe diventata il mito assoluto che conosciamo, perché a volte la storia dell'arte non vive soltanto nei musei, vive nei furti, nei giornali, nelle canzoni, nelle ossessioni collettive, e vive ancora oggi ogni volta che qualcuno sorridendo esclama: "E ora ridateci la Gioconda!"

0: storia che avete ascoltato era Behind, dietro le storie della musica. Vi aspetto quindi alla prossima puntata, naturalmente qui su 7080.it. Un saluto da Marco Mantovani.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Estate 1983, i teli colorati distesi sulla sabbia, una ballata sofisticata ed elegante, perfetta per un momento di relax tra un tuffo e un sorso di bibita fresca. Questa canzone romantica è stata tra le più amate in Italia nel 1983, un classico intramontabile.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash. Al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
2: Sono le 22 e 58 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Venga, le voglio mostrare il nostro parco bare.
5: Sì.
4: Questa invece è una matrioska, è un brevetto russo, particolarmente adatta per stragi familiari, vede? Sono 8 bare, una nell'altra. Incidenti automobilistici, regolamento di conti. Questo è un prodotto giapponese che viene lanciato in offerta speciale. Lei paga 8 pezzi e gliene consegniamo 10. In più, è corredato di segreteria telefonica.
6: Sono definitivamente assente. Dopo il segnale acustico, toccatevi le palle.
1: Questa è 7080.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
0: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080.
1: 7080.
0: Oppure
1: Hey Siri.
0: Metti 7080.
1: Metti 7080.
0: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma sì che mi piace la musica.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Sto ascoltando Beethoven, un CD di Beethoven.
2: Perché Beethoven incideva già su CD.
1: Certo, ha fatto anche dei video, ha fatto.
2: Ah sì?
1: Sì, c'è l'Unplugged Live in Vienna, bellissimo, guardi. Con Beethoven, Mozart e Bach, che era ubriaco, che spaccava gli amplificatori col cembalo.
2: Oh, e poi com'è finita?
1: È andato in galera.
2: Ah, è lì che ha pensato alla fuga, eh?
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buonasera dalla redazione. Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile. Sul decesso di Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore. La verità va ricercata fino in fondo, senza giudizi e senza sconti per nessuno, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Questo quanto affermato sui social il presidente del Consiglio Giorgia Meloni commentando gli episodi di violenza a Bologna nel corso della manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir. Minacce ai magistrati del caso Roggero, lo denuncia l'Associazione Nazionale Magistrati richiamando maggiore responsabilità di chi ricopre incarichi istituzionali. La famiglia del gioielliere intanto ha riaperto il negozio, lo stesso dove si consumò la rapina. La moglie di Roggero, Mariangela Sandrone, ha affermato questa mattina: è assurdo che mio marito sia in prigione. Poi ha aggiunto:
5: mi sembra di vivere, non lo so, in un brutto, in un bruttissimo sogno, però spero che molto presto possa venire via, perché ripeto, non deve assolutamente stare in un carcere.
4: Migliorano le liste d'attesa per visite mediche. Nei primi 6 mesi del 2026 le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate hanno erogato nei tempi di garanzia 1.600.000 visite ed esami rispetto allo stesso periodo del 2025. Questo secondo i dati Agenas. Il miglioramento riguarda tutte le regioni. Per le prime visite, prima la Basilicata, poi Marche e Lazio, progressi più importanti in Liguria e Lombardia. Il Parlamento francese ha adottato in serata in via definitiva il disegno di legge che vieta l'uso dei social network ai minori di 15 anni, la cui entrata in vigore è prevista per settembre al fine di tutelare la salute di bimbi e adolescenti già dal prossimo anno scolastico. Dopo l'approvazione in Senato, a metà pomeriggio, anche i deputati hanno approvato la riforma fortemente voluta dal presidente Macron. Siamo al calcio con la nazionale. Lo scorso fine settimana Maldini e Leonardo hanno incontrato a Barcellona Pep Guardiola, lo stesso presidente della FIGC Malagò aveva confermato che la shortlist per il nuovo CT della Nazionale non era limitata ai nomi di Mancini e Pirlo e dunque ora si attende la decisione dell'allenatore spagnolo. L'annuncio del nuovo commissario tecnico dell'Italia dovrebbe arrivare in ogni caso questa settimana. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
6: Per fortuna si tratta soltanto di fantascienza. Arthur Clarke, che oltre ad essere uno scrittore era anche uno scienziato, esclude nel modo più assoluto la possibilità di viaggi nel tempo. Li ritiene assurdi.
7: Assurdo? Ma che cos'è l'assurdo? L'assurdo è l'impossibile di oggi. Quello che oggi ci sembra impossibile. Assurdo era anche il volo nello spazio ai tempi di Leonardo.
8: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. E se la storia fosse andata diversamente? Quelli che vi stiamo per raccontare sono i fatti avvenuti nella differente linea temporale di 7080.it. Seguici lungo le infinite vie del tempo.
9: In questa differente linea temporale, Olivia Newton-John, all'apice del successo mondiale grazie a brani iconici come Physical e al ruolo di Sandy nel film Grease del 1978, decide di dedicarsi completamente all'attivismo umanitario. Profondamente colpita dalle disuguaglianze globali, nel 1985 fonda la Newton-John Foundation, un'organizzazione impegnata nella lotta contro la fame nel mondo e nella promozione della ricerca sul cancro.

0: Abbandonando temporaneamente la carriera musicale, Olivia organizza concerti benefici e campagne di sensibilizzazione, collaborando con organizzazioni internazionali come Oxfam e Azione contro la fame. Il suo impegno la porta a viaggiare in paesi colpiti da carestie e conflitti, dove offre supporto diretto alle comunità locali e promuove programmi di educazione sanitaria.
1: Attenzione, questa è una differente linea temporale.

0: Nel 1992, dopo una diagnosi di cancro al seno, Olivia intensifica le sue attività filantropiche, diventando un simbolo di speranza e resilienza. La sua fondazione finanzia importanti progetti di ricerca e apre centri di supporto per pazienti oncologici in tutto il mondo. Pur continuando a esibirsi occasionalmente, Olivia Newton-John è ricordata principalmente per il suo straordinario contributo umanitario, che ha lasciato un'impronta indelebile nella lotta contro la fame e nella ricerca medica globale.
1: This is a different timeline.

Cari amici, i fatti che avete ascoltato sono avvenuti realmente, ma in una differente linea temporale. Perché, vedete, su 7080.it il passato non è mai veramente tale.

0: scusi, lei cambierebbe il suo fustino con due qualsiasi?
1: Eh sì.
2: Stop, stop! Fermi, signorina, cancelli tutto! Ma che fa? È impazzito? Perché ha detto di sì? Non ha letto il copione?
1: No, io il copione non l'ho letto, ma mica bisogna andare all'università per capire che è un cambio vantaggioso. Io ci guadagno, lui che ci perde. Scusi, lei non cambierebbe mille lire andare all'università?

0: proporre, forestiero?
1: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
0: Affare fatto.
2: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
3: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77
6: 0331 59 33 77
7: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info Società Italiana per la Tutela della Voce, l'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
8: Ciao, sono Adelio, abito a Villanterio, vi seguo sempre. Ciao.
7: Questa è 7080.it Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
9: È pericoloso chiedere un consiglio, ma è molto più pericoloso darlo.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer!
1: Ancora a sottolineare tutto.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Nonno, sai qual è il tuo problema?
2: Che tu non hai visto Over the Top con Sylvester Stallone.

0: 7080.it. 7080.it.
1: To Gusti's Milky One.
2: Ed è un brano davvero senza tempo la canzone che ospitiamo oggi in Du Gusta Is Meglio Che One. Bentornati da me, io sono Marco Domenico con Do It Again, pubblicata nel lontano 1972 nel primo album in studio degli Steely Dan, un gruppo musicale americano nato nei primi anni 70, noto per il sofisticato e inconfondibile stile musicale derivante dalla fusione di più generi, fra questi jazz, rock, funk, rhythm and blues e anche un pizzico di pop che anticipò, e di diverso tempo, molte delle tendenze del decennio successivo. La formazione era composta niente meno che da Donald Fagen e Walter Baker e il singolo ottenne un successo a livello mondiale. Ascoltiamo gli Steely Dan con Do It Again.

Punk Undo It Again, che ancora oggi è la colonna sonora di un videogioco molto famoso, ci gioca anche mio figlio, che è Guitar Hero World Tour. Eumir Deodato e Ayrton Moreira ne incisero come singolo una versione dal vivo contenuta anche nel loro album concerto Deodato Ayrton in Concert del 1974. E ancora Falco e Polar Castle ne hanno incisa una loro versione, e a metà degli anni 80, in piena moda disco Italy, i Clubhouse ne incidono una loro versione tipicamente dance con le sonorità disco di allora. Ed è proprio quella che andiamo ad ascoltare, Clubhouse con Do It Again.

0: Clubhouse di Do It Again, grande successo portato alla ribalta dagli Steely Dan, quindi Donald Fagen e Walter Baker, ma anche proposto nella versione di Eumir Deodato e di Airto Moreira. A chiudere l'appuntamento di oggi con Do Gust Is Melk One. Ciao a tutti da parte di Marco De Domenico, se vi va, alla prossima.
1: 7080.it
2: Do Gust Is Melk One.
1: Metti 7080.
3: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: ascolto 7080.it. 7080.it.
1: È mezzanotte e 5 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Ma dove vai, la ciarda?
4: Cago, non è mica vera.
3: Vero fit, sei appena sozzona.
0: Questa è 7080.it.
5: Ma dov'è finito il gelato?
6: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
5: Come sarebbe a dire?
6: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
8: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
9: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
10: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
11: Con i moduli ICTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
10: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info
0: 7080.it

Segui 7080.it sul digitale televisivo terrestre, sul canale 351 in Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia, Liguria, Toscana, Marche, Umbria, Campania, Calabria. Risintonizza il tuo televisore e cerca il canale 351. 8040, 30 minuti con le

0: 80 40. 30 minuti con le più forti degli anni 80. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Senti, non ci fare del male, che ti diamo tutti i soldi, ti diamo.
2: Salve, sono Carluccio.
1: Disgraziato maledetto, tu sei. Ti sei vestito da tacchino.
2: Ho fatto il grande salto, uomo.
1: Te lo faccio fare io il salto, ti spacco la criniera di gallo a metà, disgraziato. Chi ti ha dato le chiavi per entrare qua?
3: Io, gliel'ho date io le chiavi, va bene?
4: Stai buono.
3: Senti papà, tu hai fatto di questa casa una prigione. Se Carluccio vuole venirmi a trovare non deve chiedere permesso a nessuno. E allora per zitto, basta, silenzio, non ti frega, ciao. Andiamo.
2: Ti sta bene, vecchia scoria della borghesia, obsoleto.
1: Obsoleto mi ha detto a me.
2: Sì, obsoleto.
1: L'ha detto un'altra volta, obsoleto, mi dice questo a me. Continua a me, io ti spezzo la carotide. Maledetto disgraziato, scortico vivo. Obsoleto.
3: Vieni via, vai.
1: Che ciò significa obsoleto?
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdi.

0: Delta80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box. E i giovani non hanno bisogno di prediche. I giovani hanno bisogno, da parte degli anziani, di esempi di onestà, di coerenza e di altruismo.
0: Questa è 7080.it.
2: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
3: Unico, non direi. Quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
2: Impossibile! L'abbiamo creato noi!
3: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
4: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
6: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
7: Che hai da proporre, forestiero?
6: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
7: Affare fatto.
8: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
9: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
8: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
9: 0331 59 33 77.
10: 0331 59 33 77.
11: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
12: info@planetmedia.it. Grandi ragazzi, vi seguo sempre dalla provincia di Milano, Parabiago per la precisione. Grandi.
11: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
13: Cerca di trovare quanto di meglio c'è in una persona e diglielo. Tutti possiedono qualcosa che merita di essere lodato. Le lodi significano comprensione. Impara a vedere la grandezza del tuo prossimo e vedrai anche la tua.

0: www.radioradio.it. Hey Siri, metti 7080.
1: 74. 30 minuti con le più forti degli anni 70. Da un'idea di 7080.it. Una produzione
2: Gayvox.

0: 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo?
0: Ecco.
1: Questa è 7080.it.
2: Volemente nuovo!
3: Philips K7, il nuovo registratore portatile a caricatore. Registrare è facilissimo con Philips K7 a caricatore e potete riascoltare quando voi volete. E per chi studia è un prezioso aiuto, Philips K7. Fidatevi di Philips.
1: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: Ma vamola, va, va!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Oh, perché cosa ti credevi di sapere da me, eh? Non mi hanno fatto paura i tedeschi, non mi hanno fatto paura quei tre jugoslavi. Mi facevate paura voi.
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un ghiacciolo al tamarindo ed un panino con la sottiletta. Cagliari, 1975.

0: ascolto 7080.it.
1: È 1:03.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Prodotto Vialetti.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. 7080.

0: 7080.it. Il tuo passato. Il tuo passato è il nostro presente. 7080.it presenta Boom Radio, la selezione musicale dei boomers.
1: Una produzione K-Vox.

0: Voi due ragazzi andrete al Top Gun.
1: Questa è 7080.it.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
4: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77
6: 0331 59 33 77
7: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
1: Buongiorno, buongiorno, sono Antonello da Genova. C'ho in mente una canzone degli anni 70 da discoteca che fa Dove Your Baby.
2: Che meraviglia!
1: Dove sono qua? Dove Your Baby? Dove sono qua?
2: È incredibile pensare con sette note quanto si può comporre.
1: Poi non so il resto, sarà degli anni, fine anni 70. Disco dance, sei riuscito a darmi una mano perché sto impazzendo, quasi 50 anni che non riesco a capire chi è. Ho fatto questa canzone, sei riuscito a darmi una mano.
3: Non sono molto convinto.
4: Sai che facciamo? Comincio io.
1: Da Genova, Tony o Antonello. Ciao, ciao, ciao.
0: Questa è 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 2.

Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox 7080.it.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Benvenuti a Top of the Pops, dove annunciamo i 5 brani più popolari nei locali e trasmessi dalle radio in questo mese del 1971. I 5 artisti che dominano le classifiche sono Marvin Gaye, Mercy Mercy Me, Dramatics, What You See Is What You Get, Bill Withers, Ain't No Sunshine, Rod Stewart, Maggie May, Doors, Riders on the Storm. Noi oggi ascoltiamo questo.